0: con le mie pillole sempre giovedì prossimo. Giovedì prossimo farò ancora un po' di musica alternativa, un po' diversa, cambierò naturalmente la scaletta con qualcosa di diverso. Sapete che a me piace cambiare e piace farvi sentire, ascoltare un po' di tutto, però sempre e solo e comunque bella musica qui a Free Radio con Selve. Roberto Violato vi saluta e vi dà appuntamento a giovedì prossimo. Dopo di me, disco e nudisco, mi raccomando, DJ Robert Schulz, ok? Ciao a tutti e buonanotte, alla prossima, ciao!
1: Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Consevano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.

al campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino Impra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

0: Yes, I am.
1: Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour pedalata con vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour pedalata con vista. E ricordatevi che sport è salute.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate.

Dennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giachi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

comune di Conselve con la commissione Pari Opportunità propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340 473 5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.
2: Buongiorno e benvenuti all'oroscopo settimanale Le Stelle di Evita.
3: Ariete.
2: I nati nel segno dell'Ariete potrebbero sperimentare sensazioni di attaccamento nei confronti di una persona. Durante la settimana un incontro con un segno di terra o d'acqua molto affascinante vi colpirà nel profondo a causa di modi gentili ed affettuosi. Ma attenzione! Sarà che siete tanto desiderosi di coccole e vicinanza che rischiate di confondere bei gesti e buone maniere con qualcos'altro. La vostra parolina magica per questa settimana è obiettività.
3: Toro.
2: Buone notizie sul fronte finanziario per il Toro, che negli ultimi mesi si è reso disponibile più del dovuto, sacrificando tempo e vita privata. È giunto il momento delle soddisfazioni e di gioire degli ottimi risultati. Affari ed interessi sono stati svolti con cura e dedizione, ed i riconoscimenti vi faranno sentire fieri ed orgogliosi di voi stessi, ancor di più se condividerete il successo con chi amate. La parolina magica per il Toro questa settimana è merito.
3: Gemelli.
2: Cercate di non arrabbiarvi, amiche e amici del segno dei Gemelli, se per qualche giorno potreste dover collaborare con qualcuno sul luogo di lavoro che già in passato vi ha deluso ed urtato parecchio. Le stelle suggeriscono di concedere poca confidenza, giusto lo stretto necessario, e di non cedere a provocazione alcuna in caso dovesse ripetersi lo schema che conoscete. La vostra parolina magica per questa settimana è durezza.
3: Cancro.
2: Siete un pochino ansiosi, carissimi Cancro, in uno stato di attesa perché qualcuno potrebbe avervi messo in pausa, qualcuno a cui tenete molto. Cercate di rivedere gli ultimi fatti accaduti, riflettete su cosa è stato detto e valutate bene la situazione. Nessuno merita di stare nel limbo ad aspettare. Voi siete una scelta, non un'opzione. Un segno d'aria che tiene a voi vi starà accanto in questa fase. La parolina magica per questa settimana è consapevolezza.
0: Ogni mercoledì dalle ore 19

0: Leone.
1: Durante la settimana i nati nel segno del leone avvertiranno stanchezza e desiderio di staccare la spina. Staccare la mente in primis ed allontanarsi da situazioni pesanti che creano stress. Le stelle suggeriscono di non esitare e fare tagli riconoscendo chi vi toglie energie e che purtroppo si è rivelato una presenza tossica. Urge anche il riposo fisico, il silenzio e la leggerezza. La vostra parolina magica per questa settimana è recupero.
0: Vergine.
1: La Vergine si sta ristabilendo dopo una rottura importante, chi in amore ma anche in amicizia o sul luogo di lavoro. State attraversando una fase delicata che vi ha abbattuto parecchio e talvolta fatto dubitare di voi stessi. Conseguenze legittime visto che si trattava di rapporti dove avevate investito molto. Siate pazienti e compassionevoli con voi, ricordando che il vostro valore non svanisce mai. La parolina magica per questa settimana è resilienza.
0: Bilancia.
1: Amiche e amici della Bilancia, avrete la possibilità in questi giorni di avventurarvi verso nuove situazioni, nuove conoscenze, soprattutto in ambito sociale, dove siete parte attiva. Un segno d'acqua vi assegnerà compiti e responsabilità da svolgere con persone interessanti che stimoleranno il vostro senso creativo e daranno uno scossone all'umore, visto che ultimamente siete un po' down. La vostra parolina magica per questa settimana è ripresa.
0: Scorpione.
1: Dopo varie lotte e battaglie con se stesso ed il mondo esterno, lo Scorpione ha raggiunto una giusta presa di coscienza. Non la vivrete tanto come una resa, ma bensì come una liberazione da schemi mentali ripetitivi, pensieri intrusivi, tossici, quel senso di rabbia e tante paure ingiustificate che non hanno fatto altro che bloccare il benessere che meritate. Ritirate pure il pungiglione, che è tempo di fluire con la vita. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è armonia.
2: Ogni martedì in diretta dalle ore 21
3: con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
2: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata.
0: Sagittario.
1: Un momento molto favorevole per i nati nel segno del Sagittario, che sta vivendo una fase di leggerezza e divertimento. State svolgendo attività gratificanti che vi coinvolgono, potendo così sfruttare i vostri talenti artistici. Anche la sfera lavorativa vi dà soddisfazioni importanti, grazie ad idee innovative che apportano notevoli benefici a voi e al vostro settore. Un collega inaspettato vi stima moltissimo. La vostra parolina magica è capacità.
0: Capricorno.
1: Il Capricorno si sente particolarmente energico, gode di ottima salute ed ha voglia di muoversi, di fare. Forse spinti dalla nascita di un nuovo piacevole rapporto che influisce positivamente nella vostra vita e che ha portato una ventata di benessere alle vostre giornate, ed in famiglia il clima è disteso ed armonioso. Potreste decidere di fare qualche spostamento con gli amici per divertimento o spese pazze. La parolina magica per il Capricorno questa settimana è festosità.
0: Acquario.
1: Nuovi sbocchi lavorativi all'orizzonte per l'Acquario, che ambisce da un po' al cambiamento, al miglioramento professionale. Consci delle vostre capacità, desiderate crescere ed espandervi. Avete tante idee in testa, tanti progetti, volete collaborazioni più stabili e competenti che soddisfino le vostre esigenze e standard. Seppur determinati, siate però pazienti ed accorti nelle scelte che farete. La vostra parolina magica per questa settimana è prudenza.
0: Pesci.
1: In questa settimana i pesci si dedicheranno alla famiglia, ai figli, per chi è in coppia momenti di relax e condivisione. Non mancheranno conversazioni cuore a cuore e disponibilità all'ascolto. Potreste avere voglia di organizzare anche incontri o cene casalinghe con amici per protrarre questo clima caloroso e coinvolgente. Un segno di fuoco vi contatterà per un'iniziativa. La parolina magica per i pesci questa settimana è fraternità. È tutto, le stelle di Evita vi augurano una buona, magica giornata.
4: Playing only classic hit music.
5: Free Radio Conselve.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

Corsa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino Imprà, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

baracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

0: No, ma dai, devo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire Lega!
1: No, no, no, no, no, no, no, no,
0: un attimo. Legalizza!

al campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Check it out.
3: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano.

Eh sì, amici, mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi fino alle 12. Questa mattina mi sono alzato, come del resto tutte le mattine di questa settimana, il tempo è veramente disastroso, giusto? Oggi non piove, però è un po' una giornata così. Molto molto fredda tra l'altro questa settimana, perché battevamo i denti anche in casa, pensate un po' voi. Eh sì, perché ragazzi, amici, abbiamo chiuso il riscaldamento e poi è arrivato ancora il freddo. Comunque dai, la prossima settimana sicuramente sarà più bella e soprattutto le temperature si alzano e quindi andremo verso l'estate, dai. O magari inizio primavera, perché no? Bene amici, questa è Free Radio, naturalmente con mattinatissima Top DJ in questo sabato 16 maggio 2026, con la musica soprattutto programmata della settimana qui su Free Radio, era chiusa al sabato mattina con Paolo Renzi, quindi mattinatissima Top DJ, e soprattutto con tante belle novità che andremo a scoprire un po' alla volta durante tutta la queste due orette circa, qui 120 minuti circa di bella musica, soprattutto nuova. Bene, a questo punto iniziamo, cosa dite? Sì, iniziamo, dai. Iniziamo con Achille Lauro, il nuovo disco dal titolo Comuni Immortali, poi Biagio Antonacci, You and Me, sempre canzone nuova, e Blanco ed Elisa con Ricordi. Ma iniziamo amici con lui, il grande Achille Lauro con Comuni Immortali.

0: per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Eh sì, amici, come faccio io? Praticamente con apro il PC quando sono a lavoro e ascolto Free Radio. Potete farlo benissimo lavorando e ascoltando la musica di Free Radio. Avete capito? Eh sì, molto importante questa cosa. Bene, continuiamo con la musica mattinatissima Top DJ e continueremo con Clara, il nuovo disco si intitola Prima Donna, poi Il Dito nella Piaga, Che Fastidio e Annalisa, Canzone Estiva. Ma adesso ascoltiamo il nuovo singolo di Clara, ritornata con la canzone Prima Donna.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Eh sì, molto bello la radio in sottofondo e sicuramente per ascoltare la musica, soprattutto 24 ore su 24, quando siete al lavoro potete farlo benissimo e ascoltare anche tra l'altro tutte le repliche che ci sono durante la settimana, potete farlo benissimo, quindi ascoltate Free Radio sempre sul vostro PC, diciamo, può essere fisso, può essere portatile, insomma basta che sia un PC, e andate sul nostro sito www.freeradioconserve.it, cliccate il play e ascoltate Free Radio. Bene, noi continuiamo con la musica e soprattutto lasciamo un po' la musica italiana per continuare con qualcosa di musica internazionale. Stiamo parlando di Bauscia con Magnetic, poi Alex Warren con Fever Dreams e Bob Sinclair Kesha con I Can Wait. Ma continuiamo con Bauscia, Magnetic.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

0: Playing only classic hit music.
1: Free Radio Conselve.
2: E amici, abbiamo ascoltato anche la canzone di Bob Sinclair, Keisha, con I Can Wait. Il canzone tra l'altro un po' rivista, un po' remixata per quanto riguarda la canzone, diciamo così, che risale all'86-87 da No Shoots. Eh sì, bella canzone sicuramente, I Can Wait. Bene, continuiamo sempre con la carrellata di musica, con Calvin Harris, con Jetsy, la canzone si intitola Sad Fee, poi Charlotte Cardin con The Way We Touch e Duran Duran assieme a Neil Rogers, la chitarra eccezionale di questo grande artista, con Free to Love. Ma adesso ascoltiamo la musica e il nuovo disco di Calvin Harris con Jetsy, la canzone si intitola Satisfied.

Duran con la partecipazione del chitarrista Neil Rogers, soprattutto anche produttore, hanno già lavorato assieme con tante canzoni sicuramente ancora negli anni 90 e 80. Neil Rogers, grande produttore per quanto riguarda la musica e soprattutto per anche i Duran Duran, quindi con questo bella canzone che hanno fatto assieme, Duran Duran Free to Love featuring Neil Rogers, che abbiamo appena ascoltato qui su Free Radio. Bene, continuiamo con la musica italiana, stiamo parlando di Alan Meta e questo è il nuovo disco, si intitola Calma Metafisica. Poi Emma con Air Coming, Vacci Piano, e Fulminacci con Maledetto Me, sempre nuova canzone per quanto riguarda Fulminacci. Ma adesso ascoltiamo il nuovo singolo di Alan Meta, ritornato dopo il Festival di Sanremo, con la canzone Calma Metafisica.

patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

Eh sì amici, sempre Free Radio e soprattutto abbiamo ascoltato la canzone di Fulminacci, il nuovo singolo dopo dal successo ottenuto con Sanremo 2026, ritornato con questa canzone Maledetto Me. Sarà una canzone dell'estate? Chi lo sa, vedremo un po' più avanti. Comunque noi continuiamo sempre con la musica e soprattutto con Free Radio, e la musica di Free Radio naturalmente non può mancare. Mattinattissima Top DJ con Paolo Renzi fino alle 12 e ascolteremo il nuovo singolo di Francesco Cabbani, ritornato per l'estate, anche perché questa canzone si intitola Summer Funk, canzone naturalmente uscita l'8 maggio 2026, un brano che soprattutto unisce ritmo leggero e groove ballabile e un testo sorprendentemente profondo. Il pezzo mantiene nella tipica cifra statistica di Gabbani, quindi leggerezza e superficie e riflessione sotto il ritmo. Bene, poi ascolteremo Gaia con sempre la canzone nuova, Boss Nostra, e Fra De Palma, Anita e Emmy Schilla con La Testa Gira. Ciao, salutiamo la carissima, bellissima Eva che stamattina mi è venuta a trovare. Bene, ascoltiamo il nuovo singolo di Francesco Gabbani con Summer Funk.

E questo, amici, è Free Radio. Abbiamo appena ascoltato la canzone di Fred De Palma, Anita, con la canzone La Testa Gira. La Testa Gira, sì, La Testa Gira, ma in tante versioni, non è che gira solamente perché, non so, non vorrei dire, ma insomma, ma la testa gira anche per ballando si balla, la testa gira. Va bene, amici, continuiamo la musica. Soprattutto vi ricordo che ciclo tour pedalata con vista domenica 17, quindi domenica 17 maggio 2026, percorso di circa 16 km da Arre a Candiana e ritorno passando per Ponte Casale. Naturalmente inizia alle ore 14, ritrovo in corte Pappafava, via Roma 15 Arre. Musica dal vivo, tra l'altro con la partecipazione di Free Radio, ovvero sia con Eva e Gianfranco Picello. Poi consegna gadget fino all'esaurimento, inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppo, percorso ad anello, Arre Candiana e ritorno. Sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle ore 17 circa rientro trionfale in corte Pappafava, aperitivo preparato dalla Proloco di Arre. Saluti, foto e gruppo, arrivederci alla prossima volta. E naturalmente sì. Ok, quindi ricordate, domani pomeriggio ciclo tour pedalata con vista, domenica 17 maggio alle ore 14.30 la partenza. Quindi non dimenticate questo appuntamento da Arre Candiana e ritorno passando per Ponte Casale. Bene, continuiamo, lasciamo un po' la musica italiana per continuare con la musica internazionale. Stiamo parlando di Harry Styles con American Girl, poi Kesha, Dave Young e Lady Gaga con Runaway. Ma continuiamo con Harry Styles, America Style.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: E se volete interagire con noi, il nostro numero è il 378-06-55-630, sempre su Free Radio, e quindi se volete così salutare qualcuno, se volete mandare qualche saluto, sia anche magari di compleanno, quelle cose lì, auguri, potete farlo benissimo con il nostro numero 378-06-55-630 e naturalmente noi vi accontenteremo. Bene, continuiamo con la musica, ovvero sia con il ritorno dei Maroon 5 con Heroin, poi Madonna e Sabrina Carpenter con Break Your Love e Medusa con Don't Wanna Go Home. Ma adesso ritorno dei Maroon 5, questo è il nuovo disco dal titolo Heroin.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: E abbiamo ascoltato anche la canzone di Meduza, Don't Wanna Go Home, canzone naturalmente che ci propone nella mattinatissima Top DJ in questo sabato 16 maggio 2026, l'appuntamento quindi del sabato mattina con Paolo Renzi. Beh, cosa dite? Oggi com'è la giornata? Un po' diversa, un po' così così per quanto riguarda il tempo. Vabbè, dai, domani sicuramente sarà bello perché c'è la ciclo tour su Acandiana. Bene amici, continuiamo la musica con un altro trio di canzoni. Ascolteremo il nuovo singolo di Lei dei Litfiba, ritornati con 17 re, poi tra l'altro una canzone che risale al 1986, quindi 40 anni, mai pubblicata, l'hanno pubblicata nel 2026. Quindi Ghigo e Piero Pelù. Poi ascolteremo Noemi e Cioffi con Farfalle nello stomaco e Paolo Aiezzi con Stessa direzione. Ma adesso ascoltiamo Litfiba, quindi con la canzone 17 re.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Eh sì amici, trovate tutte le informazioni per ascoltarci e poi tra l'altro anche potete farlo benissimo ascoltando Free Radio, lavorando, praticamente andate sul nostro sito www.freeradioconserve.it, cliccate il play e così ascoltate Free Radio e potete anche lavorare, potete fare altre cose, ma comunque ascoltate sempre Free Radio. Bene, a questo punto noi continuiamo sempre con la nostra musica italiana per quanto riguarda questo trio di canzoni. Ascolteremo il nuovo disco, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari che si intitola Sorry, Scusa, Lo Siento. Poi Petit, Aspettando Primavera, e Rocco Hunt, La Più Bella del Mondo. Ma ascoltiamo amici il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari che si intitola Sorry, Scusa, Lo Siento.

Finatissima Top DJ con Paolo Renzi questo sabato 16 maggio 2026 continua, ma siamo quasi giunti al termine. Questa è l'ultima tranche che ascolteremo e ascolteremo il nuovo singolo assieme, pensate un po', questo duetto Paul McCartney e Ringo Starr, pensate un po', i Beatles, quelli che sono rimasti praticamente, perché sono solo due, e Paul McCartney e Ringo Starr, il nuovo singolo assieme si intitola Home to Us. Poi ascolteremo Taylor Swift con Elizabeth Taylor e Teddy Swim con Mr. Know Is All. Ma adesso, amici, ascoltiamo questo fantastico duo Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Us.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Ed ecco, è arrivato anche mezzogiorno, giusto, giusto, giusto. Anzi no, mezzogiorno è un minuto. Termina così l'appuntamento del sabato mattina con Mattinatissima Top DJ, questo sabato 16 maggio 2026, quindi è sicuramente giornata un po' così, così, così, ma domani hanno detto che ritornerà il sole e anche le temperature si alzeranno. Bene, benissimo, quindi per la prossima settimana avremo qualcosa di bello, dai. Bene, e a questo punto vi ricordo che se volete riascoltare l'appuntamento del sabato mattina con Mattinatissima Top DJ, il sottoscritto, potete farlo benissimo al lunedì mattina dalle 10 alle 12. Poi naturalmente anche potete ascoltare le nostre repliche, vale a dire anche con Eva, Happy Hour, che trovate, che potete ascoltarlo alla domenica dalle 17 alle 19, e tutte le altre che potete ascoltare durante la sera che noi faremo in diretta, e sono praticamente tutte le notti con lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e soprattutto alla domenica. Poi io vi lascio con i programmi che andranno in onda durante tutto il sabato, vale a dire con Hit 80-70-90, poi con African Zaira DJ e alla sera con DJ Matt Williams e poi naturalmente Robin Schulz. Bene, a questo punto io vi lascio con i programmi successivi di Free Radio, e a tutti voi un buon weekend, buona domenica, ciao!

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario della sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15:30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15:30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio. Funk, I wanna funk.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

Mini Volley Polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

Comune di Conselve con la Commissione Pari Opportunità propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340 473 5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

visita guidata al Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Conselve Legge. Il comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15.30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15.30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2 numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: A new dimension of disco music. New rhythms. New style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Sarah DJ.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

agisci con Selve 1 1926-2026 in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali a Gesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30, giochi in Pra. Dalle 12 alle 13, Santa Messa. Dalle 13.30 alle 15.30, pranzo in patronato. E alle 16, estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine, alle 16.30, la cerimonia di chiusura, sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Il comune di Conselve, con la commissione Pari Opportunità, propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340 473 5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

Gioco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

martedì in diretta dalle ore 21. Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve. Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte

Dennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascani di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascani, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

0: Free.
1: È così che si provano i microfoni, ragazzi. Per quelli che non lo sanno, è così. Si aggiustano i volumi, si alzano gli alti, si abbassano i bassi, i medi, le frequenze che danno fastidio. Buon lunedì a tutti! Con voi c'è Mr. Joint, appunto.

Per tutti quelli che non amano il lunedì, gli ho proprio voluto dedicare questa canzone dei Bottom Rats. Si intitolava proprio I Don't Like Monday. Ma noi siamo qua apposta. Già. Perché per noi il weekend comincia ora. E io amo metterla, questa. A me piace. Tanto.

ed è veramente straordinario, bello vedere che il sole ormai è fisso sulla nostra testa. Mi raccomando, cappello, per chi ha pochi capelli, cappello necessario.

Una fragranza straordinaria quella di Le Flavor. 1979, come detto. Forte come un diritto di Sinner. Oh, ormai tutti quanti, ragazzi, Sinner di qua, Sinner di là. Poveretti quelli che hanno vinto il doppio, che nessuno se li è filati di pezzi. E quei poverini hanno fatto veramente un'impresa, perché sono stati bravi, avevano delle coppie fortissime a livello internazionale. Ma il buon Sinner gli ha fatto un po' d'ombra. E voglio approfittare per salutare gli amici di New Style, Giuseppe e tutto il suo team. Mi raccomando, se vi viene voglia di un aperitivo, lì potete ascoltare Free Radio. Hey, hey, say, say, say, Mandalay! Mandalay!

Com'è che si chiama quel ballo lì con l'asticella, che bisogna andare sotto l'asticella senza toccare? Qualcuno me lo suggerisce, perché io non me lo ricordo.

solita non domanda, cosa avete fatto questo weekend? Qui lo dico, qui lo nego. E vabbè, dai, salutiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando, siete

che mi ha detto anche di salutare mamma e papà. E allora salutiamo anche loro. Ciao. Stay tuned, come dicono gli americani. State connessi, state sintonizzati. Siete su Free Radio Conselve. E questi sono i 120 minuti insieme a Mr. Joint e insieme a Simple the Best. Ascoltato per lungo tempo questo pezzo bellissimo di Peter Jack Band. Però non possiamo ascoltarlo tutto perché è una roba che dura 8 minuti. Dopo diventa tossica. Allora dobbiamo cambiare. Ma non molliamo il ritmo.

il mio cuore. E questo pezzo lo vogliamo dedicare anche a quelli che proprio non hanno niente da fare nella vita se non insistere. E magari così cercare così di trovare il pelo nell'uovo. Lo dedico a tutte quelle persone, non ce ne sono tantissime, ma quelle che resistono, quelle che rimangono sempre sul pezzo, come se non ci fosse un domani. Lo dedico a loro.

0: mettere i Bee Gees, poi ho detto no, troppo scontati. Sono andato a cercarmi un pezzo che uno dei fratelli Gibb così aveva immesso sul mercato, portando a casa un successo discreto. Si intitolava Juliet e il fratello in questione era Robin Gibb. Wow! Un saluto in cielo a lui, al grande Pino D'Angiò. Così nel 2016 ha remixato questa quale idea.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io...

0: balla. Ancora, balla. Straordinario pezzo di Pino D'Angiò.
1: Balla.
0: E ringraziamo perché Alexandra, che ha vinto un ghiacciolo da andare a ritirare a mio nome qui in piazza, c'è una gelateria.
1: Balla.
0: Dice, guarda, Mr. Joint, paga Mr. Joint. Ghiacciolo, ti lascio scegliere anche il gusto. Ma il ballo che non mi veniva in mente era Limbo. Bravissima Alexandra, complimenti.
1: Balla.
0: Balla. E allora balla. Quindi a questo punto la sfidiamo, perché vorremmo vederla mentre balla appunto il Limbo.

0: fantastica, un sassofono straordinario, tutto condito dalla voce del grandissimo Joe Cocker. Scatena il mio cuore, ti prego. Oh baby,
1: please,
0: please,
1: oh, set me free.
0: Set me free. Scappa finché puoi.

la lista si fa lunga. Comunque è una macchina nera, quella di Gino Vanelli, direttamente dal loro album. Dal loro album. Black Cars, tanto per cambiare. Così, al volo per voi.

tante sono le leggende intorno a questo brano. Sembra che lui sia salito su un taxi a New York City e questo gli abbia fatto un po' così venire i nervi, perdere un po' la pazienza. Non importa, non sappiamo e non sapremo probabilmente mai la verità. Intanto era lui comunque, Lenny Kravitz, uno dei miei artisti preferiti, da Let Love Rule. Lascia che il mondo e l'amore cambi, come appunto diceva lui e dava il titolo anche al suo album. Era Cab Driver. E così, senza pensarci neanche un momento, abbiamo cambiato nazione, ma non musica. La mia

Vi prego, non svegliateci. No, non fatelo. Si sta così bene. Proprio prendendo quel ballo che ci aveva suggerito l'amica Alexandra, nel nostro limbo, stiamo nel nostro limbo, meraviglioso. E va bene, ragazzi, è così, ce la siamo sentita fino all'ultimo, fino all'ultima nota, vero però, eh? E vabbè, allora cambiamo.

E continuano ad arrivare copiosi messaggi. Grazie, grazie. Complimenti, mi raccomando. Anche qualche insulto, devo dire. Forse non avrei dovuto dire probabilmente quello che ho detto, alla fine, vabbè. 378 06 55 63.

0: praticamente le tocca tutte. Vabbè, non è che voglio rievocare fatti brutti appunto accaduti in questi ultimi giorni, effettivamente, però è un condensato un po' di tutte quelle cose che Luca Carboni con la sua Mia Città, con la sua Mia Città bellissima, neanche se lo facevo apposta mi veniva la sua Mia Città. Va bene, un pezzo bellissimo che a me piace da pazzi.
1: Only the best songs.
0: Only the best song qui, ovviamente. L'emittente la conoscete, è la nostra web radio preferita. Direttamente da Conselve, siamo qui in piazza. Ovviamente l'invito è rivolto a tutti, se volete venirci a trovare, siamo qua. In piazza, avete presente dove c'era il fruttivendolo? Un po' più stato di fronte praticamente. È lì che ci trovate. Una zona di grande passaggio. You! Che è successo nel frattempo? Il jingle ci ha detto che soltanto le migliori canzoni

sì, non ha senso però appunto parlare di cose brutte, parliamo di cose belle, dai. Anche perché un motivetto come questo, dei KC and the Sunshine Band, non ci può portare che magari delle buone notizie. Per esempio, il 5, 6, 7, 8, eccetera, eccetera, di giugno, a Bagnoli di Sopra c'è la festa dello sport. Sei uno sportivo? Vienici a trovare, perché noi saremo lì. Free Radio, radio ufficiale della festa dello sport di Bagnoli di Sopra. Avete presente dove è Bagnoli di Sopra? No? Male. Diciamo che se siete qua nella zona così, più o meno, e non sapete dov'è Bagnoli di Sopra, ve lo spiego io.

Allora, riprendendo un po' il filo da quello che si era interrotto prima che andasse in onda questo brano, allora, per andare a Bagnoli di Sopra è molto semplice. Allora, se venite dall'autostrada Padova-Bologna, allora uscite all'uscita Monselice, procedete verso Tribano e dopo da lì c'è una strada sola, praticamente ci cascate dentro. Se venite da Conselva andate sempre dritto, quindi praticamente in ogni caso dovete andare sempre dritto. A moment of pure bliss.

e io vi abbraccerai tutti. Beh, l'effetto straordinario di queste note. Purple Rain. E all'orizzonte vedo qualche nuvola in realtà, eh. E io spero in realtà che piova viola, giusto così un po' per cambiare. Era il 1980 e qualcosa? Sì, più o meno. Poi lui così ha fatto qualche raccolta, l'ha messo dentro. Questa, infatti qua l'abbiamo estratto proprio da una raccolta. Che tra l'altro ci segnala che era un B-side, Purple Rain. Era un B-side, pensate. Era, come dicevo, Prince and the Revolution con questa fantastica, bellissima, commovente Purple Rain. Cambiamo genere? Parliamo di soldi? Ma sì, dai. Avrei giusto bisogno di un dollaro.

Condividete con me questo dollaro. Aloha Black, molto carina come idea musicale, oggi così ogni tanto vi ho inserito qualcosa un po' di particolare, non la solita musica che vi gasa. 19:47 minuti e 40 secondi, la musica va avanti, vi avevo promesso dei grandi nomi, e lei è proprio lei.

Mi sono dilungato. È un po' quello che ci diciamo ormai da quasi un anno e mezzo. Simple the Best è anche il titolo del nostro programma. Con voi c'è Mr. Joint, questa è Free Radio. E come vi ho detto, grandi ospiti dopo Tina Turner arrivano i Queen, quelli di Crazy Little Thing Called Love.

0: subito dopo di me alle ore 21 l'appuntamento con New Entry, mi raccomando ragazzi, tanta roba quella, eh. I più grandi successi italiani internazionali presentati, introdotti da niente proprio di meno che Sergio Cobuccio e Anna Codemo, due che di musica ne sanno parecchia.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
0: E salutiamo in particolare Marino, ma soprattutto il mitico Antonio. Antonio, sei il migliore, tieni botta, fregatene. E tu sai di che cosa sto parlando.

E qualche saluto dobbiamo aggiungerlo? Per forza, perché abbiamo tanta gente che ci ascolta ed è giusto anche salutare. Ad esempio Fabio, Fabio dalla provincia di Bergamo. The Hütte e The Ura. Quindi è un saluto che faccio veramente affettuosamente. Grandissimo. E salutiamo anche Fausto. Ciao Fausto.

Classe 1981, ma classe da vendere, ragazzi. Era il 5 maggio, quando il mitico DJ, nonché cantautore e anche cantante, David Craig, nasceva. Un po' di R&B, ragazzi, quello che si faceva nei garage, eh? Tanta roba. Questo era Rise and Fall, era praticamente un successo ripreso da Sting, che ne aveva fatto a sua volta un successo straordinario e planetario.

e glielo lascerò ripetere soltanto un'altra volta. Just an Illusion. Erano i mitici, intramontabili, indimenticabili Imagination. Da successo a successo. Sapete che a me piace L'asola e il bottone. Dopo gli Imagination, un tizio che un giorno fondò l'Electric Light Orchestra,

dicevo che Jeff Lynne è stato veramente molto molto geniale nel mettere insieme questo gruppo, perché veramente ai tempi sbalordirono tutti. Io ricordo la copertina che era fantastica di questo Discovery, che era appunto il titolo dell'album, che conteneva Last Train to London e appunto anche questa Confusion, che fu un pezzo veramente bello, dai, quei tempi veramente sbaraccava. Quando lo trasmettevamo era tanta roba. Beh, non si può dire certo che questo fosse da meno. Questa volta è un duo, Daryl and John Oates.

State attenti, sta arrivando. Lei è una mangiatrice di uomini. E dicevamo Dario and John Oates. Che coppia. Come i precedenti, Electro Light Orchestra, anche questi veramente hanno segnato un periodo molto particolare. Sì, quel periodo che andava dagli anni 70 agli anni 80, anzi hanno percorso praticamente quasi tutti gli anni 80. Il pezzo era appunto Man Eater. E faticosamente, stancamente, per questo ci rilassiamo un attimo coi China Crisis.

dicevo, a passi brevi, però costanti, ci avviciniamo ormai all'epilogo e siamo anche vicini poi alle 21, che è il momento in cui anche gli amici Anna e Sergio cominceranno con il loro programma. I China Crisis, così giusto per portarci avanti quando sono le

Under the Moonlight, che noi aspettiamo, ma siamo nel periodo in cui c'è un po' più di luce, quindi dovremmo aspettare un attimo, eh? Meglio così, io adoro la luce, amo svegliarmi la mattina con la luce e amo andare a dormire con la luce, ed inverno tengo tutto acceso. No, non è vero, è una bugia clamorosa. Zucchero, Sugar Fornaciari, con la sua Baila, indimenticabile pezzo che ancora oggi ci fa saltare, come del resto questo, per chi se lo ricorda. Straordinario? A dir poco. E adesso capirete il perché. Stiamo parlando di The Mike Theodore Orchestra. Yeah!

0: Mr. Joint. Dopodiché, testimone.
1: Ah, però che mulatto.
0: Passa direttamente alla coppia del secolo, Anna e Sergio. Quindi preparatevi, ragazzi.
1: Muovatevi.

0: Promessa mantenuta, fino all'ultimo vi ho fatto ballare e sono contento di averlo fatto. Ma l'esperienza non finisce qua, ragazzi. Rimanete sempre sintonizzati. Sì! Allora, niente, siamo arrivati all'epilogo di questo appuntamento di lunedì, eh? Classico appuntamento con Mr. Joint, Simply the Best e soprattutto Free Radio, la radio dei grandi successi, eh? Non vi abbandoniamo mai, 24 ore su 24. Si tratterà semplicemente di ringraziare coloro i quali mi hanno aiutato a mettere giù la trasmissione, ringraziare coloro i quali ci hanno ascoltato dai loro pubblici esercizi, per esempio, vogliamo ancora salutare i Tosi da Tribano, vogliamo salutare Pizza Express, non so mai se dico giusto, ma comunque credo sia quello, New Style ovviamente, e tutti insomma quelli che normalmente ci ascoltano e che fanno ascoltare ai loro clienti la nostra musica. Grazie ancora, la questione finisce qua, vi lascio nelle mani di Anna e Sergio ancora per un'altra volta. Buonasera e buon lunedì.
1: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.

città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita nella mente, un'immagine di questo.
1: È anarchia.
2: New entry.
0: Vieni, ti mostro come funziona.
3: Vuoi che moro?
2: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Che cos'è, scotta? No, no, è fredda, ghiacciata.
4: In che senso?
0: Pronto a registrare? Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
2: Buonasera, buonasera, bentrovati cari amici, cari amiche che ascoltate Free Radio. Bentrovati, questa è New Entry, l'appuntamento che suona solo musica nuova. Questa sera, come sempre, puntuali dalle 21 alle 23, ma sono ovviamente in compagnia della nostra Annina. Buonasera Annina!
5: Eccoci qui, buonasera, buonasera a tutti, buonasera, buonasera.
2: È arrivata.
5: Finalmente
2: c'è.
5: Dal vivo, fisicamente qui.
2: Questa sera, circa, a differenza di lunedì scorso, siamo in presenza entrambi negli studi di Free Radio, vedi? Siamo tornati.
5: Mi hanno detto che la mia voce dell'altra volta non era la mia solita voce.
2: E anche la mia.
5: Esatto.
2: Anche la mia non era la solita. Anche la mia.
5: Ma metti che microfoni diversi, attrezzature diverse.
2: Sì,
5: insomma,
2: sì,
5: le cose cambiano. Ma siamo tornati.
2: Siamo tornati pronti e carichi come sempre per farvi ascoltare tantissima musica nuova. Perché lo ricordiamo, New Entry è l'appuntamento che suona soltanto musica con meno di 3 mesi di vita. E noi questa sera siamo pronti a farvi ascoltare tante belle canzoni. Poche canzoni escono questa settimana, veramente poche canzoni. Beh, evidentemente l'anno scorso non ne sono uscite molte, eh?
5: L'anno scorso? 3 mesi fa?
2: Sì, l'anno scorso. Sì. No, è vero, già. No.
5: Sì.
2: Mamma mia. Sì. 3 mesi fa, io pensavo fosse l'anno scorso, pensavo essendo all'inizio dell'anno, no, invece siamo quasi a metà dell'anno.
5: Sì, Sergio.
2: Come vola il tempo, come vola,
5: sì,
2: il tempo.
5: Sergio. Sono uscite quelle fino al 18 di febbraio.
2: Addirittura.
5: Quindi siamo a anno inoltrato proprio.
2: Va bene, allora elenchiamo al volo, visto che sono solo 4 le canzoni che escono. Claire Rosencrantz, Sidi, Gran Rumore di Mara Sattei e Noemi, Hurricane di Soleroi e 21 Pilots con Drag Pet.
5: Eccoci.
2: Sono uscite.
5: Vabbè, le salutiamo senza troppo dispiacere, devo dire, questa settimana. Cioè, eccoci.
2: Ecco. Senza troppo dispiacere, quasi gioia,
5: no,
2: perché sono poche.
5: Sono poche, esatto, meno di quelle che sono entrate.
2: Esatto, perché siamo sempre sul centinaio di canzoni disponibili per la nostra playlist e questa sera cominciamo questa settimana con una canzone che è non nuova. Di più.
5: È uscita venerdì.
2: Venerdì, quindi ha 3 giorni. 3 giorni,
5: sì.
2: È già pronta qui nella nostra playlist. Lei è una cantautrice italiana. Ormai abbiamo imparato a conoscerla perché spesso rientra nelle nostre playlist. Lei è Elisa con Amore è.

0: Guardare una foto.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica.
2: Ormai anche Elisa si è data le sonorità elettroniche.
3: Prima o poi tutti ci cascano. Anche se ti dirò, settimana scorsa ho spoilerato che mi sto riascoltando tutta la discografia di Elisa.
2: Sì.
3: E sono arrivata a un album che non è un album di inediti, ma è la registrazione in studio della versione live che ha fatto con Dardust, piano e quartetto d'archi.
2: Beh,
3: quindi si è data le sonorità elettroniche, però diciamo che può farlo. Nel senso
2: se lo può permettere.
3: Ha fatto anche tanto altro, quindi vabbè, glielo concediamo.
4: Bene.
3: Almeno non è nata e morta lì con le sonorità elettroniche,
2: esatto,
3: che uccidono
2: esatto.
3: Tutto il resto.
2: Bene. Allora, abbiamo cominciato con Elisa. Il weekend scorso è stato un weekend, diciamo, un po' impegnativo, un po' divertente, un po' anche relax. Com'è stato il tuo?
3: Il mio weekend è stato, allora, venerdì sera compleanno di un'amica storica. Ho rivisto un bel po' di amici che non vedevo da tanto, quindi un po' di aggiornamenti sulle
2: sì.
3: nostre vite, sulle vite degli altri anche. Un po' di gossip.
2: È un po' come le rimpatriate scolastiche, no? Quando
3: esatto.
2: ti ritrovi dopo tanto tempo.
3: Esatto, un po' di gossip ci sta sempre. Dopo sabato pomeriggio, vabbè, riunione con gli scautini, molto molto divertente, devo dire. Ti dico solo che erano coinvolte delle cerbottane. Si è riso molto.
2: Sono tornato all'epoca della scuola, quando si facevano con le Bic, con le penne Bic, le cerbottane con la carta.
3: No, noi avevamo proprio tubi di diametro piccolino.
2: Pensavo sparapatate io, guarda.
3: No, e pasta di sale.
2: Ah.
3: Quindi sì, c'è stato del dolore. E poi la sera ho guardato la finale dell'Eurovision. Ieri giornata tranquilla.
2: Attenzione,
3: e cena con amici.
2: Spoiler, visto che finale dell'Eurovision, questa sera avremo ospite Sal Da Vinci. No, scherzo.
3: Ma ti prego. Ma ti prego. Anche se
2: no.
3: Posso dire, mi dà super fastidio che la canzone di Sal Da Vinci sta iniziando a piacermi. E questa è tutta colpa della Raluca, che me l'ha fatta ascoltare costantemente in questi giorni.
2: No.
3: Però posso dirti, durante la finale dell'Eurovision comunque c'era del tifo per Sal Da Vinci. Mai avrei pensato di fare una cosa del genere, però ho tifato per Sal Da Vinci.
2: Guarda,
3: abbiamo tifato per Sal
2: Da
3: Vinci.
2: Io per non saperne leggere né scrivere non l'ho guardato.
3: Ma guarda, ti sei perso del trash. Come
2: fin lì, ok.
3: Come un grande,
2: ho visto soltanto la scenetta della finta sposa ballerina che faceva la sposa, che letteralmente l'hanno denudata e c'era la bandiera italiana.
3: Ah sì, carino.
2: Beh,
3: quello era un bel passaggio.
2: È un bel passaggio.
3: Molto
2: nazionale popolare.
3: D'altronde, cioè, devi cavalcare proprio gli stereotipi a queste manifestazioni qua per uscirne vivo.
2: Vabbè, è andata così. È arrivato quinto comunque.
3: È arrivato quinto.
2: Ci siamo tolti il
3: e
2: pensiero.
3: Ha vinto la Bulgaria.
2: Esatto, ci siamo tolti il pensiero che potesse vincere Sal Da Vinci, almeno questo.
3: Che non succede, ma se succede.
2: Sono cavoli.
3: Esatto.
2: Sono cavoli amari.
3: Esatto.
2: Va bene. Adesso tralasciamo un secondo la questione weekend e andiamo subito ad ascoltarci un altro brano. Poi torno io col mio weekend. Andiamo a riesumare. Noi è un periodo che stiamo riesumando un po' di artisti storici.
3: Abbiamo scongelato Shania Twain stasera, solo per voi.
2: Esatto, Shania Twain, Dirty Rosie.

0: sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Oh, rapidissima Shania Twain, davvero un brano velocissimo.
2: Vabbè, ma ci sta, li fanno sempre più corti.
1: Ormai è tradizione, no?
2: Già, due minuti e mezzo.
1: 2:40, sì. Vabbè, ci sta.
2: La soglia di attenzione si sta drasticamente abbassando.
1: Esatto, ed è anche per questo che anche noi chiacchieriamo meno. O chiacchieriamo di più, non lo so, magari...
2: Chiacchieriamo il giusto.
1: Il giusto.
2: Ci proviamo a stare dentro i tempi, sì. Ma non ce la facciamo sempre.
1: Non sempre, va bene.
2: È l'ora del tuo weekend.
1: Il mio weekend è cominciato venerdì con un messaggio all'ora di pranzo. Messaggio all'ora di pranzo del mio amico Jacopo, che ha a casa d'Arqua, che mi manda un messaggio: stasera facciamo un risottino alla pilota su da me?
2: Ecco.
1: E risottino alla pilota, sai che io con la mia dieta giustamente prosegue, sono perso un altro mezzo chilo. E praticamente mi ha sconvolto un po' l'ordine degli alimenti, perché sì, di solito faccio primo e contorno a pranzo e secondo e contorno a cena.
2: Chiaro.
1: Quindi immediatamente, siccome andavo a pranzo a casa dei miei, messaggio a mia madre: Sbandius, ferma tutto.
2: Non lo sentivo da tantissimo.
1: Ferma tutto, fai il secondo, perché il primo lo mangio questa sera. E quindi la serata di venerdì, risotto alla pilota cucinato al sottoscritto. Sai com'è il risotto alla pilota?
2: Sarebbe stata la mia prossima domanda. Stavo aspettando che finissi di parlare per chiedertelo.
1: Intanto non è il pilota di aeroplani, anche se io e Jacopo siamo piloti di aeroplani. È risotto alla pilota, perché erano i famosi piloti delle carovane con i buoi o altro, che andavano, okay, a arare le risaie o altro.
2: E si chiamavano piloti anche quelli?
1: Sì.
2: Ok.
1: Sì.
2: Scopri una cosa nuova.
1: E risotto alla pilota letteralmente è risotto stile risotto all'isolana, all'isola della Scala. Nasce in quelle zone, per capirci.
2: Ok.
1: Ed è un risotto fatto con il tastasale o con il macinato di carne, che era un risotto povero, se vogliamo, sì, mantecato con abbondante grana,
2: ovviamente,
1: e un risotto comunque con la carne.
2: Buono.
1: Semplice.
2: Buono.
1: Aromatizzato,
2: molto buono,
1: con un po' di rosmarino. Abbiamo fatto anche un po' di prova del cuoco in questo momento,
2: sì.
1: E quindi venerdì sera con risotto alla pilota. Sabato tarda mattinata, sveglia con calma. Sabato in tarda mattinata, nuotate in piscina. Anche perché non era bellissima la mattinata, ha piovuto e quindi non era bello. Poi nel pomeriggio spunta il sole, un sole magnifico, e che fai? Si tira fuori l'aereo e si va a volare.
2: Ovvio.
1: Volo ovvio, con un amico che ha subito, tra l'altro, gli facciamo gli auguri, un intervento anche un po' delicato allo stomaco, perché ha fatto una riduzione dello stomaco per cercare di perdere peso. Guarda caso, i miei amici sono tutti un po' sovrappeso. No, scherzo.
2: No,
1: non tutti, però visto che aveva perso ben 9 kg in 3 settimane dopo la riduzione dello stomaco, ho detto: ascolta, ti porto in volo col mio aeroplano. Siamo andati in volo, abbiamo fatto un giro fino a Sottomarina e rientrati. E poi la serata si è conclusa in maniera molto soft, e non ho fatto un granché, diciamo, sabato. Però la domenica mi sono impegnato. Hai presente quando ti parte l'embolo della pazzia di prendere e buttare via tutto?
2: Cosa hai buttato via, Sergio?
1: Ho fatto ordine a casa.
2: Ok.
1: Io non sono un accumulatore seriale, però sai.
2: Però ogni tanto.
1: Ogni tanto
2: un po'
1: c'hai
2: di...
1: tutte le robe buttate lì, devi fare un po' di ordine. C'è la scrivania che c'era, era tipo sommersa da cose. A un certo punto, tutte cose anche che dicevo: ma prima o dopo l'aggiusto, prima o dopo la sistema.
2: Preso, butta via tutto.
1: Buttato via tutto.
2: Ciao.
1: Ho detto: non lo farò mai, quindi tanto vale buttare via tutto. E quindi domenica è stato dedicato a questo. E poi sono andato a pranzo dei miei.
2: Mm-hmm.
1: Visto l'inizio della partita di Sinner, visto proprio l'inizio, anzi prima dell'inizio della partita di Sinner, subito dopo pranzo ho preso la macchina, sono andato a Bagnoli, ho volato un altro po'.
2: Così,
1: fatto un'altra mezz'oretta, 40
2: Vabbè,
1: minuti
2: ascolta,
1: di volo.
2: È lì.
1: E poi tornato dal volo, sono andato a prendermi la mia roba per andare in piscina. Mi sono guardato i primi 2-3 game di Sinner e sono andato in piscina. Felice del fatto che giocava Sinner non c'era letteralmente nessuno in piscina, e mi sono fatto le mie 70 Vedi. Vasche con la sorpresina che vi racconto dopo. The beaches non ce la posso fare, non...
2: l'ascoltiamo senza titolo, solo
1: should
2: the beaches
1: with no better. Ce la posso fare.
2: Circa
1: palo.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Oh, eravamo rimasti in sospeso con il racconto della domenica. Perché stavo dicendo, no, che il famoso momento sportivo di nuoto. Mi presento in piscina alle 6:05. Alle 6:05 del pomeriggio e alle 7 chiude la piscina. Dico, vabbè, dai, ascolta, un'oretta ce la faccio. Se non altro, scendo dalla macchina e presente il classico gesto: tocca le tasche davanti del jeans, tocca le tasche dietro il jeans.
2: Sì, anch'io faccio il tuca-tuca a me stessa, esatto, ogni volta che devo uscire di casa.
1: Bravissima. Cerca il portafogli. E caspita, non ho il portafoglio e non ho il badge della piscina. E come ci vado in piscina se non ho il badge della piscina? Cerca dappertutto, in macchina, sarà caduto dal giubbetto, di qua, di là. Non lo trovo. Non lo trovo, alla fine, vabbè, cosa faccio? Alle 6:05 parto in macchina, torno a casa a cercare il portafoglio, vado a casa, non trovo il portafoglio. Dov'era il portafoglio? Nella borsa di volo, dietro in bagagliaio della macchina. Ovviamente era lì dal giorno prima, che ero andato a volare il sabato e l'avevo lasciato lì. Quindi tutti i due giorni ho avuto il portafoglio lì dentro.
2: Ma sai che io ho messo i documenti sull'app io?
1: Sì.
2: Quindi anche se dimentico il
1: portafogli,
2: mi auguro.
1: Anch'io. Infatti di solito pago con le carte e anche col cellulare, quindi
2: sì,
1: non mi preoccupo del cellulare, del portafogli più di tanto.
2: Anche perché contanti non ne ho più io da.
1: Però anch'io sono abbastanza scarso.
2: 10 euro in questo momento.
1: Io credo 5 forse.
2: Eccoci qua.
1: Dunque, risultato: arrivo in piscina alle 6:05 col portafoglio, col badge. Mi presento all'ingresso e mi fanno: ma lei lo sa che alle 7 chiude la piscina? Certo che lo so. Cercherò di fare del mio meglio. Morale della favola, mi tuffo letteralmente in vasca alle 6:10, alle 6:50, 40 minuti di fila, ho fatto 70 vasche in 40 minuti. Quindi record su record, e questa cosa mi aiuta. Intanto ho appena salutato Riccardo Di Miscela di Bovolenta, che è passato a salutarci qui davanti allo studio, ed è arrivato a trovarci anche il nostro mega direttore galattico. Buonasera,
2: eccoci,
1: mega direttore.
2: Buonasera.
1: Buonasera. Allora, noi andiamo intanto con un'altra nuova canzone, una canzone abbastanza recente, anche se l'abbiamo già ascoltata più di qualche volta, Need Your Love dei One Republic.

0: sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Quindi hai capito che trafila di problematiche, cioè...
2: Ma guarda, a me dimenticarmi cose ultimamente mi succede super spesso. Cioè mi ricordo magari cose mega importanti, però mi perdo in delle stupidate allucinanti. Vabbè, quando hai troppe robe a cui star dietro, sì. Quando vuoi fare troppe robe, te ne dimentichi metà. Infatti,
1: la nostra giovinezza, come si suol dire, abbiamo...
2: Siamo qua con le liste della spesa.
1: Esatto, foglietti, penna, a fare le liste delle cose da ricordarci.
2: Penne, calamaio, esatto. E foglietti, proprio vecchia maniera.
1: Benissimo. Nel frattempo, Anna, è arrivato qualche messaggino?
2: Ma sai che non ho guardato.
1: Non hai proprio guardato?
2: Non ho ancora guardato. Mamma
1: male,
2: mia.
1: Male. Perché la settimana scorsa guardavo io, vedi?
2: Domenico che scrive: non piove. Grazie.
1: Non piove. Grazie, non piove. Domenico. Non piove.
2: Grazie per l'aggiornamento. Non ce ne eravamo
1: oggi
2: accorti.
1: Oggi ha piovuto o è piovuto? Ha piovuto. Ma adesso non piove, per fortuna. E chissà che arrivi un po' di caldo. Chissà, eh.
2: Sì, basta che non arrivi tutto su un colpo, perché non siamo pronti, ci ammaliamo tutti di nuovo. Anzi, se mi permetti, volevo fare un pubblico ringraziamento a Domenico, che oggi mi ha salvato la vita, perché sono settimane che provo a mettermi in contatto con il tizio del condizionatore.
1: Pensavo che provassi ad ammalarti da qualche
2: settimana. No, che mi ha chiamato oggi pomeriggio alle 5, che stavo uscendo dal lavoro, e mi fa: sei a casa? No, porca vacca, perché quando ci mettiamo d'accordo vieni in ritardo di 40 minuti e allora così a caso mi chiami quando ti pare, e Domenico è corso in mio aiuto ad aprire la casa.
1: Benissimo.
2: Il tizio del condizionatore.
1: Benissimo, benissimo, dai.
2: È difficile essere adulti comunque, posso dire, è difficile essere grandi.
1: Che bella scoperta, è tanto difficile, Anna, è tanto difficile.
2: Mamma mia.
1: Va bene, allora... Prossima canzone.
2: Lo so che ti piacciono, infatti l'ho vista.
1: Prossima canzone, attenzione, piccolo spoiler: uso la radio per scopi personali.
2: Vai.
1: Uso la radio per scopi personali perché ho due biglietti del concerto del 2027 da vendere allo Stadio Ganeo di Padova per i Pinguini Tattici Nucleari. Quindi, giusto per informazioni, se qualcuno interessasse i Pinguini Tattici Nucleari, il sottoscritto ha due biglietti. Facciamo un piccolo spoiler di questa cosa. Quindi, stiamo parlando di Pinguini Tattici Nucleari. Nuovo singolo, nuova canzone, Sorry, scusa, lo siento.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Ma tu l'hai sentita quell'intervista del cantante dei Pinguini?
2: No, non seguo.
1: Quando è intervenuto davanti a Mattarella durante la giornata, diciamo, dedicata agli autori, sia di libri che musicali?
2: No,
1: praticamente, letteralmente ha raccontato come è nato il nome del gruppo. Lui ha detto: no, beh, noi abbiamo fatto una band al liceo che sembrava essere una band legata a una, diciamo, permanenza temporale.

0: farli, però qua si apre un'altra parentesi di biglietti invenduti.
1: È una gran parentesi questa.
0: E di concerti e di posti per concerti mezzi vuoti.
1: Beh, perché... quanti stadi hai visto vuoti tu?
0: Allora, stadi vuoti no, che cosa succede? Era successo, era venuto fuori un po' la storia, tra virgolette lo scandalo, chiamiamolo così, con un concerto di Elodie, non mi ricordo più dove fosse, però in una venue molto grande, e sostanzialmente non stava vendendo biglietti, e quindi l'agenzia continuava a cercare sponsor e continuava a cercare continuava a regalare accrediti magari ai dipendenti delle aziende che sponsorizzavano. Ma cosa succedeva? Che se tu hai un concerto, per fare un concerto ci sono delle spese. Se tu dai accrediti, che quindi sono biglietti gratis, non prendi soldi dalla vendita di biglietti, quindi non riesci a coprire le spese del concerto.
1: Esattamente.
0: E il più delle volte, essendo magari, cioè nel senso, se sei Beyoncé le ammortizzi le spese, perché
1: figurati.
0: Hai comunque tipo 250 date su 365 giorni che ha un anno. Ma se sei Elodie e devi preparare un allestimento per San Siro, poi non è che ne fai tanti altri di stadi, quindi tutti i tuoi investimenti sono su quell'allestimento lì, che però magari non ti porta quello che avevi pensato,
1: magari non
0: e quindi
1: si
0: lì si è aperta tutta la polemica sui diritti di prevendita, sui prezzi dei biglietti,
1: anche banalmente sulla SIA
0: che si stanno svuotando,
1: dei biglietti regalati.
0: Assolutamente,
1: perché si paga la SIA anche sui biglietti regalati, attenzione.
0: Assolutamente, beh, la SIA la paghi per qualsiasi cosa, cioè,
1: Anna,
0: manca
1: respiri?
0: Poco che...
1: respiri?
0: In che senso?
1: Tu respiri?
0: Sempre.
1: Paga.
0: Io stavo per dire una cosa molto volgare su che cosa c'è da depositare in SIA e su cosa bisogna pagare i diritti d'autore, anche su cose che non escono proprio sempre dalla bocca. Quindi vabbè, basta.
1: Su qualsiasi cosa.
0: La chiudiamo qui, finisce qui il mio dissing sulla SIA. Possiamo andare avanti su
1: con
0: chi
1: Lady
0: con
1: Gaga.
0: La SIA ci fa dei gran soldi.
1: Sì.
0: Con Lady Gaga e Doechii, Runway, che ovviamente fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, che... non mi ricordo di aver sentito durante il film, non mi ricordo se era sui titoli di coda, però noi ce l'ascoltiamo lo stesso intanto.
1: Vai!
2: No matter what, you got

0: voi. Scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Oh, salutiamo Marino e Antonio, i nostri amici che trasmettono il martedì sera, il venerdì sera, questo Do Not Disturb, il programma con musica blues, rock. Bello, bello, bello. Noi siamo un po' l'antesignano del,
3: sì,
2: del
3: siamo
2: programma.
3: Siamo sempre detti che siamo un po' agli antipodi.
2: Agli antipodi, agli antipodi.
3: Comunque sempre musica di qualità.
2: Assolutamente, come
3: speriamo.
2: Sempre musica di qualità.
3: Infatti Salda Vinci non l'abbiamo ancora messo.
2: Esatto.
3: Comunque sono arrivati un paio di messaggi. Allora, salutiamo innanzitutto la zia che scrive: buonasera Sergio e Anna, bentornati in studio. La settimana scorsa siete stati bravi e simpatici. Siamo stati bravi e simpatici. Io in certi momenti mi sono sentita un po' poco spontanea perché ero in panico vista la situazione precaria del momento. Anzi, lo faccio adesso perché prima non l'ho fatto. Volevo ringraziare la mia amica Raluca, in arte Racula, per avermi prestato tutte le sue cose, perché io sono riuscita a fare quello che abbiamo fatto perché appunto ero a casa sua, ma se non avessi avuto la sua scheda audio e il suo microfono io non sarei riuscita a fare proprio niente.
2: Che brava, quindi, che brava la nostra Raluca.
3: Quindi grazie Racula. E poi salutiamo anche l'Alberta che scrive: ciao, grazie per la compagnia, ma grazie a te che ci ascolti come
2: vedi,
3: al solito.
2: L'Alberta ci ascolta
3: presenti.
2: Perché non c'è Sinner che gioca. Perché non c'è Sinner che gioca.
3: Vabbè, ma lunedì sera, dai, di solito è una serata un po' scarica dal punto di vista di eventi, perché l'evento del lunedì sera
2: è
3: siamo
2: entry,
3: noi
2: è New Entry. L'evento del lunedì sera è per quello che noi abbiamo scelto lunedì sera come serata per trasmettere, è proprio per quello.
3: Esatto, esatto, esatto, appuntamento fisso.
2: Va bene, ho introdotto l'argomento di Yannick Sinner, non ci sono più parole per descriverlo, veramente mostruoso, il più giovane ad aver completato tutti i Master 1000 del circuito ATP, tra l'altro ha vinto per la sesta volta di fila un Master 1000, quindi sei Master 1000 di fila.
3: Sono tanti.
2: Sono tanti, sono davvero tanti, e consolida ovviamente la prima posizione in classifica, nella classifica ATP, il nostro Yannick nazionale, e che si conferma anche il più impacciato a fare i discorsi davanti a Mattarella.
3: Vabbè, piccini, dai, perdoniamolo. Anche io probabilmente, cioè, avrei fatto molto peggio.
2: Dai, come, cioè, alla fine basta essere un po' formali.
3: Sì, appunto, cioè, ti viene da essere formale, cioè, vorresti essere formale, ma se di solito sei una persona che non lo è troppo, ti incarti e basta.
2: Evidentemente
3: povero.
2: Lui si incarta e basta. Però ho scoperto una cosa simpatica, l'ho scoperta in questi ultimi due giorni, che la prima volpe che gli è stata regalata a peluche da una ragazzina che lo seguiva ai vari tornei, tuttora è con lui nel suo armadietto.
3: Tenerezza.
2: Che bello.
3: Bellissimo.
2: Va bene, noi continuiamo con Afrojack, con Sia e David Guetta. David Guetta, come dice la nostra Annina.
3: È francese,
2: Awake
3: è l'accento.
2: Tonight.
3: Tonight.
2: Tonight. Tonight.
4: Tonight. Oh,

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: E intanto, Anna, non vorrei dirlo perché non porta bene, ma è già arrivato il primo messaggio di auguri.
2: No, chi è che ti fa gli auguri oggi? Qualcuno che ha sbagliato o qualcuno che sa che non te li potrà fare domani?
1: No, secondo me è qualcuno che ha sbagliato. Però fa piacere perché non arrivano da dietro l'angolo, arrivano esattamente dalla provincia di Brescia, quindi distantini, amico pilota delle zone di Brescia. Però fa strano perché di solito i piloti sono abbastanza scaramantici e quindi su sta cosa di fare gli auguri in anticipo non lo so.
2: Se non lo sa...
1: No, io ho detto guarda, ti ringrazio, sai, l'educazione, la gentilezza,
2: certo.
1: Guarda, ti ringrazio per gli auguri anche se sarebbe domani, comunque graditissimi.
2: Sono sempre buoni.
1: Sempre buoni, grazie
2: mille. In anticipo
1: mille.
2: Un po' meno, però vabbè, ce la facciamo,
1: vabbè,
2: apprezziamo il pensiero.
1: Ce li facciamo andare bene, anche perché, cari amici... È proprio domani il mio compleanno.
2: Sì,
1: proprio
2: sì.
1: Domani, quindi il 19 di maggio. Oggi è il 18 maggio. Di solito non diciamo le date.
2: Vabbè,
1: però,
2: il giorno in cui viene messa in onda e di conseguenza registrata questa puntata è il 18 maggio 2026.
1: Esattamente, anche perché lo ricordiamo un po' l'appuntamento di New Entry con la replica e con quando andiamo in onda?
2: Vai, allora, andiamo in onda ovviamente in diretta lunedì sera dalle 21 alle 23.
1: Esatto.
2: Per chi vuole ascoltarci in replica e magari è un po' nottambulo, la replica è la notte tra il giovedì e il venerdì da mezzanotte alle 2. Se non siete nottambuli e non potete collegarvi a lunedì sera quando siamo in diretta, c'è sempre la sezione replay della nostra app supersonica, direi, in cui a circa un quarto d'ora dopo la fine della puntata potete trovare la registrazione e riascoltarvela quando e come vi pare, anche in per due se vi annoiate.
1: Pensa che me la sono ascoltata andando a Trento la mattina la registrazione.
2: Vedi.
1: Sai che martedì scorso dovevo partire per andare a Trento?
2: Sì.
1: E me la sono riascoltata andando a Trento.
2: Io
1: pensa
2: non le riascolto male.
1: Ma sai perché l'ho riascoltata? Per sentire quanto difficile è stato fare il programma da distante e quindi...
2: Si sentiva che era difficile o siamo andati sciolti?
1: No, siamo andati abbastanza sciolti.
2: Bene, dai.
1: Era il suono che era molto diverso fra una voce e l'altra, perché ovviamente i microfoni erano diversi.
2: Normale.
1: Piccole tecnicanze. Ma a proposito di tecnicanze, andiamo con qualcuno che è molto tecnica vocalmente. Stiamo parlando di Annalisa. Andiamo con canzone estiva.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Io ci provo a mandare ogni tanto qualche messaggino, qualche cosa, vediamo.
2: Ma tutti a suo modo, a nostro modo.
1: Dobbiamo salutare la zia che ci ha mandato il messaggio, l'abbiamo letto fuori onda o sbaglio?
2: No, l'abbiamo letto anche in onda.
1: Allora
2: sì.
1: mi son perso un passaggio.
2: Ha detto che la settimana scorsa siamo stati molto bravi.
1: Sono io che ogni tanto perdo colpi, zia, scusa.
2: Vabbè, ma qua ormai tra me e te io non so che messo faccio. A me è partito un tic all'occhio oggi, non so come
1: addirittura.
2: Prendere. Sì.
1: Bene.
2: Sì. Com'è? Di quelle robe rassicuranti.
1: Sì.
3: Andiamo bene.
2: Ma tira fuori la Vanoni che dice che non sa se arriva a Natale, per cortesia.
1: La recupero.
2: Mi sembra più appropriato per come mi sento io in questo momento. Guarda, maggio e giugno sono sempre. Mi mettono veramente sempre alla prova. Tra privazione del sogno. Poi lavoro in un'azienda che lavora nel campo agroalimentare. Quindi questa è anche la stagione di tutta la raccolta del grano, eccetera, eccetera. Quindi ci sono ripercussioni anche al lavoro e in più settimana prossima c'è il centenario, ma ne parliamo dopo. E dopo c'è il Summer Pra.
1: Cioè praticamente è un impegno mostruoso.
2: Praticamente il mio prossimo weekend libero è tipo il 27 di agosto.
1: Bellissimo, adoro queste cose perché mi ci rivedo tantissimo. Perché il mio prossimo weekend sarò impegnato anche il prossimo weekend. E poi il weekend dopo ancora di più, quindi c'è...
2: Ma guarda, siamo sulla stessa barca.
1: Va bene, dai. Continuiamo con la musica. Charlie XCX. Ogni volta con sti nomi.
2: XCX
1: Rock music.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: Ci vuol pazienza, ci vuol tanta pazienza, tanta pazienza.
2: Quasi sperimentale comunque questa canzone, devo
1: sì,
2: dire. Non l'avevo ancora sentita dall'inizio alla fine.
1: Molto sperimentale.
2: Però a me non dispiace, ti dirò.
1: Va bene così, noi proponiamo un po' di... Perché ridi?
2: No, perché proprio a te dispiace, quindi...
1: Non dispiace neanche a me, va benissimo, così. Preferisco di più quella dopo, posso dire?
2: Chiaro, andiamo un po' sul classico.
1: Andiamo sul classico.
2: Ma tu lo sai com'è arrivato Salda Vinci all'Eurovision? Hai visto la classifica?
1: Pensavo con che mezzo?
2: Cioè, no, vabbè, probabilmente a nuoto.
1: Come a nuoto?
2: No, in Svizzera non si nuota. In Austria.
1: Ma ci arriva a Vienna a nuoto, scusa?
2: Appunto. No, tu sai come si è piazzato
1: quinto,
2: in classifica?
1: Quinto.
2: Ok, bastava dirlo.
1: Ma io ho ringraziato tutto il firmamento che non si sia piazzato nei primi tre, perché sennò veniva giù il mondo.
2: Ma alla fine ci abbiamo quasi sperato,
1: Cosa, che arrivasse nei primi tre?
2: Sì, cioè nel senso c'è stato un momento che era lì in alto, era impossibile che vincesse.
1: È arrivato lì in alto, ma a un certo punto ha fatto uno scivolone.
2: Era proprio lì. Ci abbiamo sperato.
1: Vabbè.
2: C'è poi quella cosa super avvincente dei premi, sì, dei premi, dei punti che li aggiungono, che poi vedi la classifica che cambia. Cioè, supera il cardiopalma, la finale dell'Eurovision.
1: Però gli è andata male. Vabbè. Comunque, non so se hai sentito la canzone della Bulgaria che ha vinto.
2: Sì. ho visto la puntata della finale,
1: quindi l'hai sentita bene.
2: Sì. Vabbè, cioè nel senso, non so cosa dire, c'era di peggio.
1: Dunque, per questa puntata di New Entry abbiamo zero canzoni dall'Eurovision.
2: È vero, ma perché mi sono rifiutata, perché la qualità quest'anno, l'unica cosa che... Cioè, perché poi...
1: Adesso non dirmi che l'unico che tirava sulla qualità era Salda Vinci, perché sennò veramente...
2: No, ma figurati. No, è che anche quella della Bulgaria, se tu la ascolti da sola, come in realtà la maggior parte delle canzoni dell'Eurovision, ok? Se tu la ascolti da sola dici, ma che roba è sta qua? Se invece tu la vedi nel contesto, con tutta l'esibizione, con tutta la scenografia, capito? Cioè, nel senso, quella roba lì toglie metà poi al pezzo. Se tu lo ascolti da solo senza vedere tutta la grafica che c'è. Tra l'altro, dopo l'Eurovision escono un sacco di video, di reel, di cose, di tutto quello che succede dietro le quinte, della gente che è lì dal vivo e che vede tutti questi operatori di scena che corrono avanti e indietro, un formicaio, una roba incredibile, perché...
1: E anche la scena del personaggio che era sul palco a tenere lo strascico del vestito di quella che suonava il violino
2: e che poi partiva a correre e andava dall'altra parte del palco. Sì, bellissimo, queste scene qua io le amo.
1: Va bene, noi continuiamo con le bambole di Pezza. Resta con me.

0: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
1: Agesci con Selve 1, 1926-2026. In collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali Agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra. Dalle 12 alle 13 Santa Messa. Dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato. E alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.
2: Ed eccoci allora, qua. Mi sento presa in causa in questo momento.
3: Sì,
2: allora
3: sì.
2: Apriamo l'argomento centenario.
3: Ma ha già detto tutto la nostra Paola che ha registrato questo promo, che ringrazio. E niente, vi aspettiamo, manca meno di una settimana. Ormai chi si è iscritto si è iscritto, chi ha comprato il merch ha comprato il merch. Per chi non è riuscito a comprare il merch, verrà fatta una seconda edizione post evento.
2: Perché l'avete già esaurito?
3: Abbiamo fatto l'ordine sulla base degli ordini ricevuti.
2: Ah, ok.
3: Quindi sono tra virgolette contate. Per chi ne vuole ancora, faremo un altro ordine più avanti.
2: Benissimo.
3: E niente, venite in piazza perché noi ci stiamo mettendo tutto. Cioè,
2: tra l'altro,
3: letteralmente tutto.
2: Abbiamo attaccato sulla vetrina della radio la sosta, la pausa, la postazione numero 7.
3: Esatto.
2: del vostro tour.
3: Sì, ci sono questi spot, diciamo, queste pillole incollate in giro per Conselve. Su ogni, la chiamo pillola, c'è una cartina in cui potete vedere dove sono le altre. Una è qui in radio, ci sono dei QR code, ci sono un po' di informazioni, un po' di approfondimenti su che cos'è lo scoutismo, come lo viviamo noi scout. E niente, se vi fa piacere, ce ne sono un po' in giro, adesso non mi ricordo quante sono, però insomma venite, non è necessario iscriversi a tutto. L'unica cosa a cui serviva iscriversi era il pranzo di domenica e abbiamo già un bel po'.
2: Quanti siete?
3: Abbiamo circa 250 persone iscritte.
2: Però, 250 persone iscritte al pranzo?
3: Sì.
2: E fate voi il servizio?
3: Sì.
2: Sì.
3: Oltre ovviamente a organizzare e gestire tutto il resto. Allora, se io ti faccio vedere il mio WhatsApp adesso.
2: È tempestato di diamanti.
3: Ci sono tipo due o tre chat che non sono di scout.
2: Bene.
3: Proprio delle prime 30 chat ce ne sono una o due che non sono legate a scout. Però ci stiamo impegnando veramente tanto. Verrà fuori una bella cosa. Se piove lo facciamo lo stesso. E perché Baden Powell, il nostro fondatore, diceva che non esiste buono o cattivo tempo, ma buono o cattivo equipaggiamento. Però insomma, con piove te lavi. E niente, vedremo come riorganizzarlo. Ma c'è il piano B.
2: Benissimo.
3: È che non voglio spoilerarlo, anche un po' per scaramanzia. Insomma,
2: benissimo.
3: Speriamo che sia bello e che non serva. Basta.
2: E intanto stiamo preparando, ci stiamo organizzando anche per l'equipaggiamento audio.
3: Io
2: e l'Anna siamo qua che prepariamo liste della spesa.
3: Esatto.
2: Va bene, Freya Ridings, Wild Horse.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: E intanto diamo il benvenuto qui in studio, è arrivato a trovarci anche il nostro amico Antonio. Buonasera Antonio, bentrovato. È venuto a salutare.
2: È venuto... uno studio affollatissimo.
1: Affollatissimo. Questa sera è abbastanza affollato, devo dire.
2: Più del solito, però a noi fa piacere.
1: È bello trasmettere così in compagnia. Ci sta. Anche perché, insomma, ci scambiamo, diciamo così, idee anche per il weekend, perché Antonio ci ha raccontato che va a vedere all'Osservatorio a Rovigo, va a vedere un evento legato alle stelle. Che bello. Ci sono queste iniziative molto carine. Stavamo pensando anche noi, Navi Superficie a Bagnoli, di organizzare qualcosa del genere. Prima o dopo probabilmente lo faremo. Faremo una serata di star watching, cioè letteralmente osservazione delle
2: stelle. Quella che una volta si chiamava Veglia alle Stelle.
1: Veglia alle Stelle, esatto. Ma magari con qualche personaggio illustre, qualche astrofisico, qualche personaggio magari conosciuto che bazzica anche nel mondo dell'aviazione.
2: Ce l'abbiamo,
1: come ci diceva una volta con le figurine, no?
2: Vabbè, se parli di stelle, ce l'ho. Anche sullo stop della
1: sullo
2: musica,
1: stop della musica, cioè, ci stava da dio.
2: Magia pura.
1: Comunque va bene.
2: Salutiamo il nostro amico Paolo che ci scrive
1: Paolo.
2: Anche stasera Paolo che ci scrive: buonasera ragazzi, tutto bene? Allora, io tutto bene forse lo dico a fine agosto.
1: Ecco. Va bene, sì, questa sera tutto bene Paolo,
2: no,
1: questa
2: sì,
1: sera
2: bene.
1: Non ti abbiamo messo le canzoni che odi, almeno
2: sì.
1: o forse le abbiamo già messe, così almeno puoi stare tranquillo.
2: Poi Sergio non ha la febbre stasera, no, quindi anche questa è una gran conquista.
1: Ringraziando il cielo, dai, è una gran conquista,
2: no,
1: anche questa.
2: Ho visto la situazione ultimamente.
1: Ultimamente sono più di là che di qua, però va bene.
2: Esatto, la prendiamo come una cosa positiva e...
1: Caro Paolo, ti ho scritto una mail di lavoro, va bene,
2: non
1: comunque
2: si parla
1: dai,
2: di
1: non
2: lavoro
1: si parla
2: fuori
1: di lavoro.
2: Dall'orario.
1: No, hai ragione, va bene. Allora ci andiamo ad ascoltare la prossima canzone, un po' anche in onore del nostro amico Antonio, che lo sappiamo è un volontario del rifugio per gatti, giusto? Rifugio per gatti di San Luca. Quindi ci andiamo ad ascoltare Rares, si legge così?
2: Eh sì, penso che quella virgolina sotto la S sia una...
1: Gatti.

0: Asculți Free Radio Conselve și radio-l orașului nostru. Free Radio Conselve și muzică bună mereu și nouă.
1: Asculți. Hai capito, Raluca? Asculți. Che comunque...
2: Perché mi ha detto, mi ha mandato un messaggio dicendomi che Rares è un nome rumeno.
1: Vedi?
2: E quindi abbiamo omaggiato la Romania anche col jingle.
1: Anche col jingle questa sera. Ma tra l'altro il nostro Antonio ci diceva fuori onda che stasera ha mangiato la ciorba. La ciorba zakuska.
2: Eh beh,
1: tipica ciorba zakuska, famosissima. Perché sai come si fa, vero Anna? Vero? La sai, no?
2: No, sta cercando di comunicarci qualcosa.
1: Ah, se due robe diverse.
2: Ah, okay.
1: Vabbè, sono due cose diverse. Ma Luca adesso ci spiegherà che cosa sono, va bene. Allora, nel frattempo, Anna, non è ancora arrivata. Non so se a te è arrivata. A me non è arrivata la parola della settimana.
2: No, non è arrivata, ma stasera ha detto che non arriverà perché è presa dalla compilazione del 7:30. Quindi sì. Siamo presi da altro stasera.
1: Panico, paura. 7:30, mamma mia.
2: Vabbè. Sì. È periodo. Comunque, Paolo ci tiene a sottolineare che non è che odia certa musica, semplicemente non gli piace, visto che cambiare di frequenza è questione di un secondo. Per la durata di certe canzoni mi sposto, ma poi torno da voi. La vostra compagnia è impagabile.
1: Che bello, grazie
2: pare.
1: Paolo, grazie che ci
2: Paolo.
1: Scrivi. Grazie. Allora, per ripagare
2: resta,
1: Paolo.
2: Sì, resta qui anche per la prossima, perché sì. Sappiamo che questa piace.
1: Esatto. Allora, visto che Paolo ci ringrazia in questo modo, noi la prossima canzone abbiamo scelto Ray. Visto che esatto. Noi ogni tanto mettiamo una canzone di Ray, che è come un appuntamento fisso.
2: Ma io
1: no?
2: Le metto tutte le sere le canzoni di Ray. L'unica cosa che mi dispiace è che usciranno tutte in un colpo, perché erano tutte nello stesso album, sono tutte uscite lo stesso giorno. Quindi quando ne salutiamo una, le salutiamo tutte.
1: Vabbè, capiterà, prima o dopo capiterà. Andiamo ad ascoltare questa sera una canzone che abbiamo ascoltato poco.
2: L'abbiamo ascoltata solo un'altra volta.
1: Sì.
2: Però è una delle mie preferite dell'album. Lo so che lo dico di tutte, però è una delle mie preferite dell'album.
1: Lifeboat!
3: I'll never give up.
4: Never give up.
3: Never.
4: Not giving.

never give up. Say it in the end.

0: Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Come ogni mercoledì pomeriggio,
2: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e Dintorni.
1: Già sprizzando.
2: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e Dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
1: Tantissimo pattinaggio.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
3: E salutiamo il nostro amico Roberto The Voice Celon, che come sempre puntuale il mercoledì dalle 18.30 alle 20.30 con Curiosità Dintorni e gli appuntamenti ovviamente con Roller Time per quanto riguarda il pattinaggio Conselve, l'associazione pattinaggio Conselve, e l'appuntamento con tie break col volley femminile Canossa con la nostra Giulia. Benissimo, lo abbiamo salutato, lo ricordiamo l'appuntamento il mercoledì. Bene, Anna, vogliamo ricordare subito dopo la nostra diretta da mezzanotte alle due chi abbiamo? Perché abbiamo la replica del programma del nostro amico Paolo Renzi.
4: Esatto, abbiamo la replica del programma Musica Ritrovata di Renzi, di Paolo Renzi e Valentina.
3: Che Magagna,
4: sì. Sì, esatto, che se volete ascoltare in diretta li potete ascoltare al mercoledì dalle 21 alle 23 nella nostra stessa fascia oraria.
3: Esattamente, la replica la trovate subito dopo di noi da mezzanotte alle due. Benissimo, allora, visto che siamo qua in chiacchiere, mi andrebbe di andare veloce adesso.
4: Vai, sì sì.
3: Andiamo?
4: Io ho appena tagliato cose dalla playlist perché eravamo lunghi, ma tu taglia pure
3: io
4: adesso.
3: Taglio, va
4: sì,
3: bene,
4: sì,
3: tagliamo,
4: così
3: tagliamo.
4: A tradimento.
3: Ciao, c'ho la forbice in mano. Khalid, Griffin e Kygo con Save My Love.

0: Questa è Free Radio.
1: Mai cambiare la strada vecchia per quella nuova, diceva qualcuno. Mai cambiare la strada vecchia per quella nuova. È così, è così, è così.
2: Ci scrive.
1: Ci scrive. Chi ci scrive?
2: Ci scrive The Voice. Ci scrive,
1: vedi che stava ascoltando.
2: Roberto.
1: Vedi che stava ascoltando il nostro
2: sempre
1: The Voice.
2: Sempre presente. Scrive: ciao ragazzi, domani sera Free Radio sarà presente allo spettacolo di pattinaggio con Selve al Pala Mascagni alle ore 20.
1: Benissimo. Allora ricordiamo l'appuntamento alle ore 20 al Pala Mascagni con l'associazione pattinaggio con Selve. Free Radio presente ovviamente in questa occasione. E tra l'altro ne avevano proprio parlato mercoledì durante Curiosità e Dintorni, perché non sembra, ma io ascolto ogni tanto. E tra l'altro qualcuno mi ha detto che c'è stato qualcuno che ha detto ragazzi allo speaker e al regista e loro hanno ringraziato. Va bene, adesso battute a parte, scherzi a parte, ci fa sempre piacere promuovere le iniziative del territorio, come ben sentite. È importante ricordare anche questi appuntamenti dove siamo presenti. Intanto mi dicono sia andato molto bene l'appuntamento di domenica ad Arre, che c'era questo momento, diciamo così, ciclistico. Molto bene con la nostra Evita, il nostro direttore, sono stati presenti durante questo evento, questa manifestazione, e quindi complimenti a loro per questa iniziativa. Tra l'altro il sindaco di Arre è stato presente proprio a Curiosità d'Intorni mercoledì, quindi è stato ospite qui da noi. Noi continuiamo con la musica nuova e andiamo con la canzone che ormai è diventata...
2: Ormai ci accompagna.
1: Ci accompagna. È tradizione ormai all'interno di New Entry, perché da quando la nostra Luca ce l'ha suggerita non facciamo altro che riproporla. Stiamo parlando ovviamente di un artista internazionale, lui è Bruno Mars...
2: Ebbene sì, ma non funziona con tutte le canzoni che propone la Raluca.
1: No, immagino,
2: penso che nella lista ci sarebbe anche Salda Vinci.
1: No, ti prego, no, Raluca, non mi fare queste cose.
2: Ma a lei piace e sta piacendo anche a me purtroppo.
1: No,
2: ma non succederà. Ok, assolutamente.
1: On My Soul, intanto ci ascoltiamo Bruno Mars, va che è meglio.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Oh, bene, bene, bene. Abbiamo salutato il nostro mega direttore che è appena uscito dal nostro studio.
2: Si è avviato.
1: Speriamo tenga il tempo, speriamo, perché qua c'è più di qualcuno che ci dice che probabilmente c'è il rischio pioggia anche questa sera.
2: Vabbè, ma io stasera sono a casa sotto le coperte e quindi non mi tange. A me
1: fra
2: basta
1: mezz'ora
2: che non piova.
1: Vai a casa sotto le coperte, 40
2: sì.
1: minuti.
2: Sì, non voglio pensarci adesso. Perché ho perfino scaricato un'app di quelle che ti monitorano il sonno.
1: Oh, malissimo.
2: Cioè che tu tipo, vabbè, non è iper accurata, nel senso che per essere super super accurata dovresti avere tipo lo smartwatch che quindi ti monitora, oppure lo smart ring, quello che è, che così hai anche un po' le pulsazioni, delle cose un po' più precise. Però questa funzione è che tu metti il telefono appoggiato sul materasso di base vicino a te e in base a come ti
1: sente
2: muovi,
1: quanto russi.
2: Anche la versione premium, che io non ho perché mi sembra un po' esagerato, però la versione premium ti registra letteralmente durante tutta la notte e tu la mattina dopo puoi riascoltare la registrazione, ma proprio ti dice, che ne so, russamento, ti monitora anche se soffri magari di apnee notturne,
1: sì,
2: queste cose qua, se parli, infatti fa straridere, cioè vabbè.
1: Bellissimo.
2: E niente, quello io non so se sia normale, però ti fa vedere i picchi. Cioè quando sei tipo più verso la veglia, quando sei più verso il sonno profondo, cose.
1: In base al respiro, eh?
2: Sì, in base al respiro, in base a quanto ti muovi, eccetera, eccetera. E cioè i miei grafici, io non so se sia normale, però di sonno profondo, profondo,
1: sì,
2: profondo,
1: sì,
2: proprio fase REM, ho tipo 2 ore a notte.
1: Sì, no, è normale.
2: Sì, ok.
1: Di solito si va dalle 2 alle 3 ore a notte, di solito.

0: tutte queste cose e ti monitora anche il sonno, quindi le ore di sonno, di veglia, le ore REM e quant'altro. E anch'io per un periodo ho fatto analisi sulle mie fasi del sonno.
1: Mm.
0: Però adesso, dopo ti svelo un segreto legato all'Alexa. Ti svelo legato alla questione del sonno. Okay. Intanto se andiamo ad ascoltare i Rama con Cabana.
1: Io non dico niente.
0: Cosa vuol dire? Cosa vuol dire Cabana?
1: Non lo so, mi immagino qualcosa del sudamericano, tipo Copacabana, ste robe qua. Sarà la classica
0: reggaeton.
1: È stata.
0: No.
1: Ma non
0: no.
1: lo so, ma i Rama è un altro di quelli che mi fanno un po' arrabbiare, perché ha una voce pazzesca, però fa sempre ste robe super pop che secondo me lo valorizzano molto poco. Però ce l'ascoltiamo e poi vediamo se è vero.
2: Cose da fare.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: E niente, stavolta ritorno io in solitaria perché Sergio ha detto vado un attimo in bagno e non è ancora tornato. Vedo una porta che si apre, ma io intanto vado in solitaria e commento questa canzone di Irama. No, forse è meglio se non la commento. No, dai. In realtà,
2: sai che posso
1: in realtà
2: d'accordo
1: pensavo,
2: con te.
1: In realtà
2: anche dal
1: pensavo
2: bagno.
1: Peggio.
2: Anche
1: in realtà
2: dal bagno si sentiva che non è da commentare.
1: In realtà pensavo peggio, se posso essere onesta. Pensavo una cosa un po' più reggaeton, un po' più spinto. Però vabbè, dai, siamo comunque sul banalotto andante dell'estate italiana.
2: Ma d'altronde cosa ti puoi aspettare da Irama? Cioè, dai, non è per sparare sulla Croce Rossa, però.
1: No, hai ragione. Però non lo so, ci sono queste persone. Irama, Elodie e Annalisa sono delle persone che mi fanno molto arrabbiare da questo punto di vista.
2: Cioè, è il vorrei ma non posso.
1: È il vorrei ma non posso. È un po' anche Giorgia mi fa molto arrabbiare.
2: Beh, Giorgia più degli altri, posso
1: Giorgia
2: dire.
1: Giorgia più degli altri, è vero.
2: Giorgia più degli altri perché lei veramente ne ha da vendere.
1: Sì.
2: Ma ultimamente
1: si sta un po' spegnendo. A parte che, vabbè, cioè nel senso,
2: ne
1: Giorgia la sua carriera
2: tante.
1: L'ha fatta,
2: sì,
1: cioè
2: sì,
1: nel
2: sì,
1: senso
2: sì.
1: Per carità, adesso non stiamo parlando di una ragazza di 20 anni, non più, però quando ne aveva 20-25, cioè le sue belle robe le ha fatte belle
2: all'epoca in cui c'era anche nel panorama musicale italiano anche Alex Baroni.
1: Sì.

0: Quel periodo lì era un signor periodo musicale.
1: I primi anni 2000 c'era anche Elisa che stava venendo fuori. Sì, sì. Hanno vinto Sanremo, mi sa, tipo a un anno di distanza, sì, con Luce e Elisa e con Di Sole d'Azzurro Giorgia, quindi... bel periodo.
0: Bei periodi.
1: Ma sai che dicono che in realtà, cioè nel senso, tutti dicono così, nel senso che se tu parli con una persona che ha 20 anni più di noi, ti dice che la musica migliore è quella degli anni 80, perché per te la musica migliore è quella con cui sei cresciuto, quella che ti ha dato l'imprinting in magari adolescenza, primi anni dei 20 anni, e poi resti affezionato a quelle cose lì e continui ad ascoltarle fino a quando crepi praticamente, continuando a dire che sia la cosa migliore che tu abbia mai sentito.
0: Mi preoccupano le generazioni che sono cresciute con il reggaeton e con la trap.
1: Guarda, io ho una collega nuova al lavoro, lei è nata nel 2000.
0: È già qua.
1: E sono stata. Mi hanno reso partecipe, insomma, dei suoi colloqui di assunzione. Mi prendo le mie responsabilità, perché poi alla fine sono stata io a spingere perché venisse assunta lei tra i candidati. Però al colloquio non le ho fatto questa domanda fondamentale, che era: che musica ascolti? E infatti ci sono delle grandi discussioni ogni giorno se sia meglio Lucio Dalla o Marracash.
0: No,
1: e dico Marracash, no, perché è l'ultimo, è l'unico nome che mi ricordo, perché mi spara di quei nomi che io non so chi siano ste persone, e dico va bene. Una volta le ho dato, perché poi abbiamo sempre la musica in ufficio, no, però a lei la cassa Bluetooth è interdetta, di solito c'è sempre
0: anche
1: un telefono collegato.
0: Se non fosse interdetta partirebbero
1: Botte da orbi. Sì, esatto. Però una volta gliel'ho concesso e me ne sono pentita.
0: Benissimo, allora noi andiamo con i Gorillaz, Orange County. You know the hardest thing.

0: Free Radio Conselve.
1: Oh, mi viene da fischiettarla questa canzone.
2: Ti entra in testa.
1: Ti entra un po' in testa. Entra un po' in testa. Abbiamo lasciato in sospeso col fatto che io sono andato in bagno. Abbiamo lasciato in sospeso la questione dell'Alexa, parlando del monitoraggio del sonno.
2: Sì, io sono partita con i miei soliti dissing ai cantanti italiani.
1: Ma ci sta, ci sta. E allora, sulla questione sonno e Alexa, cosa c'entra Alexa col sonno? Allora, per chi ha.
2: Ti canta la ninna nanna.
1: Probabilmente anche sì,
2: se glielo chiedi.
1: Ma per chi ha dei dispositivi, chiamiamoli così, smart, tecnologici, di domotica di solito, Alexa dà delle funzioni che l'ho scoperto non mio malgrado, ma insomma l'ho scoperto sulla mia pelle, perché tutta casa mia ha di bello che ho le luci che le posso accendere con i comandi vocali
2: le
1: con
2: luci.
1: Alexa. Esatto.
3: C'è di bello le luci!
1: Che praticamente
2: andate a casa di Sergio, alle luci.
1: Alle luci, esatto. Posso accenderle e spegnerle con Alexa, con i comandi vocali. La cosa simpatica qual è? Che Alexa può monitorare se cominciate a russare.
2: Poi.
1: Quindi, se russate, potete fare delle azioni. Cioè, programmare delle azioni su Alexa.
2: Okay.
1: Dire, Alexa, se senti russare, spegni la TV, spegni tutte le luci, abbassa le tapparelle, cioè, spegni le luci esterne, attiva l'allarme, puoi far tutte queste
2: bellissimo.
1: Belle cose.
2: E se uno non russa?
1: E se uno non russa è fregato.
2: Perché io tipo non russo,
1: anch'io.
2: Da me non funzionerebbe niente.
1: Anch'io, soprattutto adesso che sto perdendo peso su peso su peso su peso, parentesi, superati i 17 kg persi.
2: Attenzione,
1: superati.
2: E si vede, signori.
1: Superati.
2: Venite a vedere Sergio, oltre alle luci ha anche 17 kg in meno.
1: Esatto. E se non russi
2: non funziona.
1: No.
2: Vabbè.
1: È un po' come chi non risica non rosica.
2: Cosa c'entra?
1: Non c'entra niente, però carry the weight, carica il peso, alzi.

0: nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Alzi, si è caricata tutto il peso, tutto il mio peso perso.
2: Comunque carry the weight letteralmente vuol dire portare il peso.
1: Lo so.
2: Ok.
1: Lo so.
2: E comunque c'è scritto la zia e scrive:
1: zia,
2: pensate che ai miei tempi c'erano Mal, Morandi, Fred Bongusto, i Pooh, Venditti, Mina, Vanoni, Paoli, eccetera eccetera, tutti i nomi a caso.
1: Alcuni nomi veramente che sono degli artisti straconosciuti, strafamosi tuttora.
2: Stratosferici, anche,
1: sì, assolutamente sì. Assolutamente
2: veramente
1: sì.
2: La storia.
1: Ma insomma, ognuno ha i suoi artisti di riferimento. C'è chi c'ha, che ne so,
2: Lady Gaga.
1: Esatto, Beyoncé.
2: Ma sì. Poi.
1: Imagine Dragons.
2: Giusto, per par condicio, se nomini uno devi nominare anche l'altro.
1: È giusto. Tanto bisogna ritirarla fuori sta faida.
2: Va bene così.
1: Ultimamente non ci sono tante canzoni né di Beyoncé né degli Imagine Dragons.
2: Nessuno dei due. E infatti ho paura che siano abbastanza in contemporanea. I tempi di pausa e di uscita.
1: E quindi quando uscirà una escirà anche l'altra forse.
2: Esatto, ma ricordati che la playlist la faccio io.
1: Va bene, va bene. Khalid and Love, Tied Up!

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: E siamo giunti al momento dei saluti. Anche questa sera si conclude l'appuntamento di New Entry. È volata stasera, eh?
2: Sì, veramente.
1: È volata. Sì, sì, volata, sì. Anche perché tanti amici sono venuti a trovarci qui in studio. È ancora qui con noi il nostro Antonio, che salutiamo. E quindi cominciamo col tradizionale giro di saluti. Via!
2: Vai, cominciamo da Domenico. L'Alberta. E il nostro The Voice. Paolo. La zia. Raluca. Greta. Il nostro mega direttore galattico. Il nostro Antonio. L'altro Antonio.
1: Insomma,
2: tutti Antoni.
1: Abbiamo fatto è passato a salutarci anche il sindaco poco fa di Conselve, l'avvocato Umberto Perilli. Salutiamo anche lui. Che dire? Grazie a tutti di essere stati all'ascolto di New Entry. Diamo l'appuntamento con la replica fra il giovedì e il venerdì da mezzanotte alle 2, come sempre puntuali. E non perdetevi il replay di questa puntata fra circa 10 minuti e un quarto d'ora all'interno della nostra app per smartphone. Nella sezione replay troverete la registrazione della nostra puntata. E allora noi siamo giunti al momento di lanciare loro, i The Colors, che è la nostra sigla di chiusura per il mese di maggio. E Anna, mancano Sergio. 63 minuti e mezzo ai miei 41 anni.
2: Mamma mia. Non pensiamoci.
1: Va bene, andiamo con i The Colors, Rolling Stones.
2: E buonanotte.
1: Ciao.

0: Dog Chow.
1: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.

Sente e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Il comune di Conselve, con la commissione Pari Opportunità, propone lunedì 18 maggio la visione di Stranizza da Muri alle 20.45 con ingresso gratuito. Regia di Giuseppe Fiorello. La prenotazione è consigliata al 340 473 5740. Martedì 20 maggio alle 19 il film sulla convivenza tra uomo e animali dal titolo Il figlio del deserto. Alle 21 Il diavolo veste Prada 2. Questa è la programmazione del Cinema Teatro Marconi di Conselve, naturalmente in provincia di Padova.

Mini Volley Polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.

Telespettatori di Priradio. Bene, sono Roberto Violato e stasera è la serata delle mie pillole. Saluto tutti quanti, vi ringrazio.

calma, insomma, perché piove, fa freddo, dopo un momento fa caldo, ci vogliono le maniche corte, eccetera eccetera. Scusate, perché qui passano continuamente. Bene, questa sera in scaletta, carissimi amici e cari ascoltatori, ho un po' di tutto come il solito. Vorrei iniziare dai Pink Floyd con questa canzone che si intitola The Great Gig in the Sky. Questa è la storia della, vi dico, la storia della registrazione di questo brano, che è tra l'altro una delle più famose della musica rock. I Pink Floyd non sapevano come completarlo. Richard Wright aveva composto la base pianistica, ma mancava qualcosa. Alan Parsons propose una cantante, Claire Tory, 25 anni, corista. Le istruzioni furono vaghissime, le dissero: non ci sono parole, lascia uscire quello che senti. Claire rimase spiazzata. Il primo tentativo non funzionò, allora decise di usare la voce, come fosse un sassofono, un violino, un urlo dell'anima. Il secondo take fu magia pura. Pensate, quello che ascoltiamo nel disco è quasi tutto improvvisato. Claire uscì dallo studio, convinta di aver fatto una figuraccia, quando vide The Dark Side of the Moon in negozio e trovò il suo nome nei crediti, rimase molto scioccata. È un brano unico nella storia della musica. Non ha testo, la voce è puro strumento emotivo e la solo vocale è considerato uno dei più intensi mai registrati. Ascoltiamola.

0: State ascoltando Free Radio.
1: Ed ecco in seconda battuta, cari amici, indovinate chi sono questi? Questi sono gli America con Sister Golden Hair.

Sì, cari amici, queste sono le pillole di musica, le mie pillole del giovedì sera, ogni giovedì sera qui in diretta su Free Radio dalle ore 21 alle ore 23. Andiamo avanti con la nostra musica, però prima vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, che se l'avete comunque nelle app, c'è da un po' dappertutto, però magari qualcuno non lo dimentica, eccetera eccetera. Allora, il numero è 378-065-5630. Ripeto, per i non udenti, 378-065-5630. Benissimo, andiamo avanti allora con la nostra musica. Adesso abbiamo tre brani. Il primo è dei Backstreet Boys con I Want It That Way, cioè lo voglio in questo modo. E poi abbiamo, come secondo brano, ascolteremo il Liber 42 con Lessons in Love, lezioni in amore. Il terzo brano sarà degli Alphaville. Il titolo è Jerusalem, ma andiamo con i Backstreet Boys. I Want It That Way.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Cari ascoltatori, siamo ritornati al classico questa sera, siamo ritornati al classico. Lessons in love, lezioni in amore, ma chissà di che cosa parleranno queste lezioni in amore, ma ascoltiamo e vediamo.

E siamo agli Alphaville, Gerusalemme. E salutiamo Silvia, un'affezionata ascoltatrice di pillole di musica.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Scarica le nostre app sempre aggiornate.
1: Ho ricevuto praticamente un colpo in testa. Quando parte fa tum tum tum. Delle volte sai, non sei preparato e comunque dai, andiamo avanti così. Adesso, cari amici, vi faccio ascoltare un brano dei Def Leppard. Il brano si chiama Styria. Praticamente vi racconto un aneddoto piuttosto interessante che riguarda questa canzone. Il frontman Joe Elliott ha raccontato che il titolo Styria fu suggerito dal batterista Rick Allen, che stava vivendo un periodo emotivamente complesso dopo il suo incidente. Durante la lavorazione dell'album Styria, Rick Allen perse il braccio sinistro in un incidente stradale, pensate. Invece di abbandonare la musica, Allen progettò una batteria elettronica personalizzata che gli permetteva di suonare le parti della mano sinistra con il piede sinistro. Pensate voi che cosa ha inventato. Ha iniziato a immaginare questo sistema mentre era ancora in ospedale, usando un blocco di gomma piuma ai piedi del letto per esercitarsi. Diciamo che questo è un aneddoto piuttosto interessante. Dopo di loro ascolteremo i Black Eyed Peas, praticamente occhi neri a pisello, a forma di pisello. No, sì, pisello, quello che si mangia. Il titolo della canzone è Where Is The Love? Ma iniziamo dai Def Leppard con Styria.

Mi stavo immaginando il povero Rick Allen che suona la batteria col braccio destro e la gamba sinistra. Insomma,

0: Beh, insomma, qua il gran capo mi ha fatto anche la colonna sonora personalizzata praticamente. Bene, dai, andiamo avanti allora con le nostre pillole. Che ore sono adesso? Ce lo facciamo dire da lei, come al solito, lei non sbaglia mai.
1: Sono le 21 e 34 minuti.
0: 21 e 34 minuti, è passata una mezz'oretta. Bene, noi dobbiamo andare avanti fino alle 23. Adesso vi faccio ascoltare Phil Collins con il brano Two Hearts, due cuori. E poi il classico omaggio a tutti quanti coloro che ci ascoltano dall'estero, tutti gli italiani che ci ascoltano dall'estero. Ascolteremo Zucchero con Diavolo in me e Edoardo Bennato con Il gatto e la volpe. Ascoltiamole tutte e tre queste qui, dai. Iniziamo da Phil Collins, Two Hearts. Eh sì, questo è lui, Phil Collins, grande batterista.

0: te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Non c'è niente da fare. Basta dire Alexa, ascoltiamo Fre Radio con Selve. E lei vi ascolta, perché lei sente e ascolta e vi mette su Fre Radio con Selve. Bene, carissimi amici, riguardo al prossimo brano ho una pillola piuttosto curiosa da raccontarvi, che riguarda Elton John e la sua canzone I'm Still Standing, che ascolteremo fra poco, che tradotto significa sono ancora in piedi, I'm Still Standing. Il testo di questa canzone nasce come un messaggio piuttosto pungente rivolto a una sua ex, una sorta di non preoccuparti per me, sto benissimo. Un bacio d'addio ironico e tagliente. Col tempo la canzone è stata letta come un manifesto di sopravvivenza, un grido di forza dopo difficoltà personali e professionali. Durante le riprese del video della canzone, Elton e parte della troupe finirono in una festa molto alcolica la sera prima. Pensate, il giorno dopo Elton era talmente provato che in alcune scene non riusciva a stare perfettamente in piedi. È piuttosto ironico questo fatto, no? Considerando il titolo del brano, sono ancora in piedi. E poi, dopo I'm Still Standing di Elton John, ascolteremo i Blackwood con I Miss You e i Common Hearts con Don't Leave Me This Way. Ma iniziamo, ascoltiamolo, Elton John, I'm Still Standing.

0: ascoltare Free Radio Conserve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconserve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Mi manchi? Mi manchi? Ma quanto mi manchi? Sentiamolo, dai.

0: Free Radio.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
2: Beh, avete sentito cosa vi ha detto? No, partiamo dagli anni 60, 70, 80, 90 fino ad arrivare ad oggi, abbiamo di tutto noi. Bene, carissimi amici, adesso vi do il numero di WhatsApp, perché intanto ringrazio coloro che mi stanno messaggiando, ringrazio tutti quanti, anzi tutte quante e anche qualcun altro, insomma, ecco. Bene, ok, 378-065-5630, ripeto, 378-065-5630. Adesso ascolteremo, andiamo un po' su con il ritmo adesso, con gli AC/DC, la canzone che vi faccio ascoltare è Hell's Bells, praticamente campana dell'inferno. Questo è un brano che trasmette un senso di forza oscura e piuttosto inarrestabile, che avanza, accompagnato da immagini di tempeste, campane solenni. Ogni tanto mi distrago, cosa volete? Qui passano tanti e tutti salutano. E un'atmosfera piuttosto carica di tensione. Il testo descrive una presenza potente che arriva senza possibilità di fermarla, quasi come un destino che si impone con energia travolgente. Il pezzo apre l'album Black, Back in Black, ritorno in nero, con un tono solenne e, se vogliamo, piuttosto minaccioso. La campana iniziale, costruita appositamente per il brano, e il temporale reale registrato in studio creano un'introduzione che prepara l'ascoltatore a un'esplosione di puro rock. Hell's Bells, quindi, è un mix di atmosfera cupa, potenza e determinazione che segna uno dei momenti più intensi della storia della band. Dopo di loro ascolteremo i Boston con Don't Look Back, non guardarti indietro, vai avanti, guarda avanti, vai sempre avanti, e gli Starship, Nothing Gonna Stop Us Now, nulla ci fermerà adesso. Ma iniziamo, gli AC/DC, Hell's Bells, campana dell'inferno, avanti. Ed eccole qui le campane, sentite che roba, sono inquietanti queste campane.

Beh sì, avete sentito, insomma, ecco, personalizzata, me l'ha personalizzata in gran capo. Bene, andiamo avanti. Adesso vi faccio ascoltare una canzone di David Bowie, Absolute Beginners. E poi ascolteremo i Creedence Clearwater Revival con Hey Tonight. Andiamo allora però per primi con i Dire Straits, con Lady Writer. La signora è una scrittrice, questa qui. Sono tutte e tre belle canzoni. I Dire Straits li conoscete tutti, David Bowie, Creedence, siamo alla grande questa sera.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Beh sì, carissimi amici, andiamo avanti allora con la nostra serata. Andiamo avanti con gli U2 o U2, come volete voi, insomma. La canzone che vi propongo è With or Without You, con o senza di te. Vado avanti lo stesso, con o senza di te, ce la faccio, senza problemi. Poi ascolteremo William Pitt con City Lights e alla fine un Boogie Boogie Blues. Andiamo con gli U2, With or Without You.

0: This one's for the jukebox fighters.
1: Sì, amici, questa è una cosa un po' particolare, eh. Questo è un boogie boogie blues. Ma senti che roba!

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: Eh sì, musica e informazione dal Conselvano qui a Free Radio. State sempre all'ascolto di Pillole di Musica con il sottoscritto Roberto Violato, in diretta dagli studi di Free Radio qui in piazza Cesare Battisti a Conselve. Adesso vi faccio ascoltare un paio di brani di musica country. Il primo è di George Strait, Write This Down. E il secondo è di Chris Cagle con It Takes Two. Ne prende due alla volta, non so, ne vuole due, gli andiamo due allora, dai. Andiamo avanti, George Strait, Write This Down.

E su questo pezzo country salutiamo Lino e anche Gianto, salutiamo tutti e due. E li ringrazio, eh.

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve.
2: Beh, cari amici, siamo giunti alla fine della serata e come ultimo pezzo, come avevo promesso a qualcuno, stasera vi faccio ascoltare una canzone di Vasco Rossi. La canzone si intitola Senza parole. La ascoltiamo e poi passeremo ai saluti.
3: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Eh sì, cari amici, anche questa serata è finita. Sono le ore, ce lo facciamo dire da lei che ore sono. Scusa, mi sai dire per cortesia che ore sono?
1: Sono le 23.
0: Sono le 23, quindi siamo precisi. Saluto tutti quanti, saluto ancora Lino e dopo chi c'era, c'erano anche le mie donne, saluto tutte le mie donne e poi saluto anche Gianto e ci sentiamo con le mie pillole sempre giovedì prossimo farò ancora un po' di musica alternativa, un po' diversa, cambierò naturalmente la scaletta con qualcosa di diverso. Sapete che a me piace cambiare e piace farvi sentire e ascoltare un po' di tutto, però sempre e solo e comunque bella musica qui a Free Radio con Selve. Roberto Violato vi saluta e vi dà appuntamento a giovedì prossimo. Dopo di me, disco e nudisco, mi raccomando, DJ Robin Schulz, ok? Ciao a tutti e buonanotte, alla prossima, ciao!

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Mien Blues, è il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. In Session è l'unica registrazione conosciuta di Albert King e Stevie Ray Vaughan. La rimasterizzazione del 2009 rappresenta un degno tributo al genio di due dei più grandi chitarristi della musica blues. Albert King e Stevie Ray Vaughan nutrivano ovviamente una reciproca ammirazione e una grande stima, ed ecco perché è nato questo capolavoro. Il brano che ho scelto per voi si chiama Matchbox Blues. Stevie Ray Vaughan e Albert King qui a Mio Blues.